0: Game over.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Va ora in onda 4480s, 40 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 80, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game Over.
1: Ecco a voi format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di...
3: In diretta dallo Studio 1 va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
4: Una nuova puntata, il consuetissimo appuntamento, ormai un mantra della settimana con Supermarket. La radio è nel carrello, sempre con voi Daniele Dalmuto. I nostri 60 minuti di buona musica, notizie e situazioni soprattutto imbarazzanti, telefonate qua e là in giro per l'Italia. Insomma, a noi ci piace coinvolgere sia chi ci ascolta ma anche chi non ci ascolta. Si spalancano quest'oggi le porte del nostro supermercato, quindi noi sempre disposti e disponibili a, è la stessa cosa poi fondamentalmente, a dar spazio alle novità discografiche. Arriva il cantautore Alfonso, ci collegheremo telefonicamente con lui, e torna la grandissima e graditissima Giovanna Nannoni con la sua meravigliosissima canzone Oggi è un giorno bellissimo. Quindi che dire, accendete la vostra radio nel carrello che incomincia Supermarket.
5: Pronto, con chi parlo?
4: Con Supermarket, stiamo incominciando.
5: Supermarket?
4: Sì, stiamo incominciando la puntata, quindi abbiamo anche le uova in offerta eventualmente.
5: Non ci interessa, grazie.
4: Le uova no?
5: No.
4: Da fare occhio di bue strapazzate con la radio?
5: Ah, grazie.
4: E allora, vabbè, buon appetito.
5: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, salve, parliamo col signor Enrico?
0: Sì, chi è?
1: Sì, salve, buongiorno, io sono Daniele di Radio Valli, la radio senza calli. Ci permettiamo di disturbarla, ma molto velocemente, non vogliamo rubarle del tempo.
0: No, ma per che cosa? Per la radio?
1: Beh, le vogliamo fare solo questa semplice domanda: qual è la canzone più bella della sua vita, quella più importante che ricorda di più?
0: Le passo a mio marito.
1: Grazie.
0: Enrico, vieni. C'è uno che ti chiede qual è la tua canzone più bella della vita. Parla.
2: Cosa c'è?
1: Signor Enrico, buongiorno, siamo in diretta su Radio Valli, la radio senza calli. Aveva parlato con sua moglie prima per farle questa domanda. Qual è la canzone più bella, quella che si ricorda di più della sua vita, quella che l'ha segnata maggiormente?
2: Ah, ne sono parecchie, caro.
1: Perché adesso anche canzoni vecchie, datate, non dobbiamo per forza...
2: Sì.
1: Ecco, quindi ad esempio una si dica lei una, quella che le piace di più.
2: Per me è Volare.
1: Volare, quindi stiamo parlando il grande Domenico Modugno. Quindi,
2: esatto.
1: Ecco, allora facciamo una cosa per i nostri ascoltatori.
2: 1958, ottobre 1958, Sanremo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sì, signor Domenico Modugno?
1: Sì, perché cos'era?
0: No, volevamo dire volare. Si rispondeva.
1: Sì, sì.
0: Oh.
1: Pronto?
0: Ecco, appunto, volare.
1: Sì, l'orco perché... Cosa vuoi?
0: No, niente, era per quello. Volare.
1: Ma chi sei?
0: Stavamo ascoltando adesso? Grazie.
1: Sei furbo, però.
0: Ciao.

Parliamo ora di mercato virtuale, di Bitcoin. Avete presente la moneta che sta tanto spopolando? Insomma, c'è gente che sta veramente investendo molto tempo e molto denaro per procreare, per sviluppare questa moneta digitale. Oltre il Bitcoin, pensate adesso, è venuto fuori anche il Crypto Kitten, che sarebbe diventare ricchi coi gattini virtuali. È una sorta di gioco, un gioco in cui molte persone, all'incirca si parla di oltre 6.000, hanno deciso di investire, guadagnare enormi quantità di denaro. Il volume di transazioni per questi Crypto Kitties avrebbe superato i 7 milioni di dollari la prima settimana. E insomma, ci sono stati anche degli acquisti di gattini a circa 4.000 dollari e poi rivenduti a distanza di una settimana ad oltre 32.000. insomma, andatevi a informare, magari fare un po' di business con i gattini virtuali potrebbe essere molto redditizio.

0: Facciamo ora un salto in California, parliamo di alberi. Sapete che in California esiste l'albero più vecchio del mondo, è stato appunto analizzato, si tratta di un pino che pare che questo pino sia lì ancora da prima della costruzione delle piramidi, quindi pensate un po' a quanti anni possa avere questo pino. E dove si trova esattamente non è stato rivelato il luogo esatto, anche perché insomma potrebbe essere vittima di scherzi da parte di idioti, insomma siamo tutti consapevoli che esistono personaggi del genere. Comunque, semplicemente nello stato della California, nelle zone della White Mountain, verso sud, dove il territorio si inerpica e si estende dentro lo stato del Nevada. Luoghi lontani dall'immagine della calda California, ma con una vette anche di 3.000 metri. Questa segretezza è dovuta al volerne mantenere l'integrità, evitando che magari vandali o curiosi si mettano alla ricerca di questo esemplare unico e che, volontariamente o meno, gli arrecchino danni. Sì, pronto?
1: Sì.
0: Sì, salve, guardi, no, le volevo dire che abbiamo trovato in America un albero che ha migliaia di anni.
1: Ah.
0: Ma si parla da prima delle piramidi.
1: E se l'hai comprato?
0: No, io purtroppo non posso permettermelo, però volevamo chiederle, lei ha in giardino degli alberi così vecchi?
1: Come no? Allora me lo compro io e lo metto nel giardino.
0: Allora va bene, le mandiamo l'indirizzo, d'accordo?
1: Ok, grazie.
0: Salve.

0: gli ospiti di Supermarket, l'intervista della settimana.
1: Supermarket, la radio nel carrello, il nostro momento, quello delle novità, le novità discografiche che tutte le settimane tornano all'interno del nostro supermercato. Vi invito sempre a far visita al nostro sito internet www.supermarketradio.it. Troverete in home page tutte le schede tecniche di tutti gli artisti che propongono le loro novità all'interno del nostro supermercato. E come ve l'ho annunciato all'inizio della nostra puntata, ci ha raggiunto telefonicamente il cantautore Alfonso. Alfonso, benvenuto
2: buonasera
1: a Supermarket.
2: Buonasera a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio.
1: Ciao Alfonso, allora il brano che quest'oggi andremo ad ascoltare, ad analizzare, diciamo, utilizziamo questa parola, è Son Contento, ma prima di iniziare a parlare di questa canzone vogliamo conoscerti un pochino, quindi raccontati agli ascoltatori di Supermarket, chi è Alfonso?
2: Allora, Alfonso è un ragazzo della città di Lodi, pochi passi da Milano, una persona che ha tanta voglia di suonare e tanta voglia di raccontarsi.
1: Beh, sei un ragazzo molto giovane, classe 1994,
2: classe 1994 sì. non pensavo fosse importante, allora l'ho detto.
1: No, vabbè, però comunque è giusto anche che insomma si inizia a fare musica molto giovani. Tra l'altro leggo che tu parti nella tua prima esperienza come batterista in una band di punk, quindi insomma sei passato poi al cantautorato italiano. Come mai c'è stato questo cambio così drastico dal punk al cantautorato? Quindi sei sentito attratto
2: da un altro genere? Non è così drastico, nel senso che sai, il cantautorato italiano credo che ce l'abbiamo avuto tutti in casa, e quindi comunque mio papà, amante della musica, me l'ha sempre fatto ascoltare, ecco. Comunque si cresce, cioè il cuore punk non smette mai di pulsare, ecco.
1: Parli con uno di 41 anni che ha incominciato non proprio col punk, con il heavy metal un pochino più hard, e ancora tutt'oggi lo coltiva. È un genere, la musica hard punk, quando ce l'hai dentro non se ne va via. Allora Alfonso, il brano che appunto ho detto prima, Son Contento, fa parte di un prossimo, quindi è un estratto di un album che uscirà in autunno, che si intitola Un chilogrammo di problemi e duetti di insalata, nome molto insolito per un CD. Come mai hai scelto questo nome così strano per questo disco?
2: Ma comunque è stato ispirato dal lavoro che faccio, lavoro in un supermercato. Difatti l'album ha un concept dietro, verrà messo sotto vuoto come un vero prodotto del supermercato, proprio perché in questo mondo tutto preconfezionato, dove il prodotto perfetto si trova in prima fila sullo scaffale, io sono uno di quelli che sceglie il prodotto finito in fondo perché non l'ha ancora toccato nessuno e mi immedesimo in questo prodotto, quello scartato, mescolato, quello dei tra gli altri, che insomma un chilo di prodotti di insalata parla di tutto quello che si vede da qua giù, per ricordarsi che la vita dei imperfetti è quella che vi portate a casa ogni volta che scegliete di essere voi stessi. Questa è la spiegazione del disco. È un concept album formato da 7 tracce e uscirà il 4 di settembre.
1: Beh, quindi insomma ancora un paio di mesi di attesa. E il brano invece Son Contento, questo singolo, che è una sorta di inno a, leggo poi sempre, sto leggendo nella tua nota biografica, racconta la sfortunata circostanza di perdere la propria casa, insomma tutta una serie di sfortune, definiamole così. È una canzone, insomma, ti sei basato su fatti reali oppure è un...
2: Assolutamente sì, non dico bugie, sono tutti fatti reali. Dalla prima all'ultima parola, come hai sentito, l'ho presa bene, ecco. Comunque ci si rialza,
1: bisogna sempre rialzarsi in tutte le circostanze della vita, e queste avversità è figlio ormai della società dei nostri giorni. Quindi come la vedi la società dei nostri giorni, tutta questa tecnologia, un bene o un male?
2: Una domanda molto responsabile, cioè devo dare una risposta responsabile, nel senso che a me la tecnologia fa piacere, soltanto che magari delle volte si usa male, ecco, nel senso si esagera, ecco. E esagerando, Alfonso arriva a scrivere una canzone, sono contento, ho conosciuto il mio amore col wifi, niente verdura, ma la fibra non manca mai.
1: Ok, ascolta Alfonso, allora facciamo una cosa, visto che il tempo a nostra disposizione purtroppo è ormai finito, prima di ascoltare questo brano dai dei contatti ai nostri ascoltatori dove poterti cercare sul web, e soprattutto questa canzone è già acquistabile in qualche piattaforma digitale o ancora no?
2: Assolutamente sì, la trovate su tutte le piattaforme digitali, quelle principali, Spotify, Amazon Music, iTunes e Deezer. Mi trovate su Facebook come Alfonso, è più facile trovarmi con chiocciola Alfomusica. Mi trovate su Instagram come alfonso.musica, e il canale YouTube.
1: Ricordo i nostri ascoltatori, sul nostro sito www.supermarketradio.it troverete una sezione dedicata ad Alfonso, dove leggere una breve nota biografica e soprattutto anche i collegamenti diretti a tutti i link che ci ha dato Alfonso. E di Alfonso andiamo ora ad ascoltare il brano Son Contento. Alfonso, grazie per essere stato a Supermarket.
2: Grazie a voi.
3: Buongiorno amico.

problema dei ladri, eh? Sappiamo un po' tutti che insomma i ladri possono far visita ai nostri appartamenti, alle nostre case quando vogliono, ecco, se dovesse accadere, almeno quando non ci siamo noi. E è successo a New York, messo una cosa un po' strana. Questo ladro si è introdotto in un lussuosissimo appartamento di Brooklyn. Sappiamo poi che vivere là non è per tutti quanti, insomma, che solo famiglie, persone facoltose possono permettersi questo. Quindi si presuppone che dentro le proprie case abbiano comunque contanti o comunque gioielli, soldi, ecco. E lui è entrato dentro per rubare, ma sapete cosa ha rubato? Ha rubato il water. Lo strano furto è emerso, appunto, era una vendetta di un cliente insoddisfatto del proprietario dell'appartamento, un avvocato. Non che le indagini siano state particolarmente complesse, infatti il ladro, un 53enne del posto, è tornato dopo qualche giorno a casa dell'avvocato vantandosi del gesto compiuto e minacciando l'avvocato: ti taglierò la gola! Come prevedibile, l'avvocato ha chiamato la polizia, che ha arrestato il sospettato.

0: Pronto?
1: Sì, chiedo scusa, scusi se la disturbo. Sto facendo un po' di telefonate agli abitanti di via Rizzardi. Questa mattina abbiamo perso la gallina. Non è che abbia visto qualcosa lì in giro?
0: No, perché no, una gallina? Capito bene?
1: Sì, sì, sì, esatto. No. Lungo la strada, no. Non ha visto uova in giro, perché è molto importante. Allora noi stiamo chiamando tutti gli abitanti, perché a volte qualcuno l'avesse presa. Non ha visto nulla?
0: Io ero al mercato stamattina e non l'ho vista in giro, mi spiace.
1: Ho capito, ho capito. Ascolti, non è che eventualmente le lascio il numero se dovesse vederla? Se lei me la prende, allora.
0: Sì, non c'è problema. Qualche attimino che me la segni. Infatti,
1: Sempre che non l'abbiano buttata sotto, perché è probabile.
0: Campi, il nome? Ma sei qua la cascina, no? Campi.
1: Sì, sì, da quelle parti. Allora, mi chiamo Daniele.
0: Sì.
1: Allora, il numero è 02.
0: Sì.
1: 115.
0: Sì.
1: 27.
0: Sì.
1: 333. Se dovesse vedere qualcosa, eventualmente mi fa sta cortesia, se no entro oggi, se no non si preoccupi, se no butti via tutto, perché ne compreremo un'altra, ecco. Era perché eravamo affezionati solo per quello.
0: Okay.
1: La ringrazio.
0: Buona. Bene?
1: Scusi?
0: Siete qua alla cascina?
1: Esatto, esatto, sì. Okay, però ripeto, siamo molto, insomma, è più un no che un sì, perché può anche capire, ecco, si fa presto. O se la son fregata o è morta, però non si sa mai.
0: È morta, si vedrà.
1: La ringrazio, buona giornata.

0: Avvertiamo la gentile clientela che Supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Supermarket, siamo giunti alla fine anche quest'oggi, questa settimana, della puntata della settimana di Supermarket. Vi invito sempre sul nostro sito internet che è www.supermarketradio.it. Fateci visita soprattutto per gustare la puntata e insomma nell'home page troverete sempre la puntata della settimana di Supermarket. Fare visita alle sezioni dedicate agli artisti che vengono a offrire la loro novità discografica, quindi approfondimenti vari, e in alto a destra del nostro sito una nuova sezione che è lo spot vintage della settimana. Tutte le settimane inseriamo uno spot pubblicitario d'epoca, anni 80, anni 90, così per farci rivivere dei momenti che intanto siamo un pochino tutti legati ai tormentoni del passato, e più lo mandi giù e più ti tira su, insomma. Comunque restate sintonizzati e seguiteci per scoprire tutte le settimane le novità. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Daniele Dalmuto e spegnete la radio nel carrello perché Supermarket è finito. Alla prossima, ciao!
2: Supermarket!
3: Ehi, da brava!
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene!
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

Buonasera a tutti, siete all'ascolto di Non mi rompete il jazz in Christmas Edition. Per tutto il mese di dicembre potrete ascoltare Non mi rompete il jazz in solo musica senza presentazioni. Vi ricordo che è un programma curato e condotto da Rino Barba Blues Busillo. Non mi rompete il jazz, Christmas Edition.

Non mi rompete il jazz, è un programma, ripeto, curato e condotto da Rino Barba Blues Busillo, prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. A tutti buon ascolto e buone feste.

Non mi rompete il jazz, è jazz o jazz, ma proprio jazz. Jazz, blues, soul, lounge, chill out, smooth jazz e perché no, rock, pop e latino.

Avete ascoltato Non mi rompete il jazz con Rino Barbablues Busillo, un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Per tutto il mese di dicembre in versione solo musica natalizia. I miei punti di contatto sono rino.busillo@virgilio.it oppure sulla mia pagina di Facebook Rino Barba Blues Busillo o quella del gruppo Non mi rompete il jazz. In onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. Non mi rompete il jazz. Nell'augurarvi buone feste vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Appuntamento alla settimana prossima.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: Vista.
1: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
2: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
3: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
5: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: state ascoltando
1: su Radio Tiguglio
2: Italian Style,
3: una playlist dedicata alla musica italiana.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
2: Tempo.
0: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
4: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Non stop music
0: su Radio Ticuli.

all'ospedale, ma si scopre che tu i figli non ce l'hai. Se si accorge che tu bello non lo fai, allora sono guai.

diverte, ma scopre che di fili non ce l'hai. Se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: The Night Life.
8: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
7: The Night Life.
9: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Scusami figliolo, scusami se ti telefono 100 volte al giorno. Scusami anche per questo mondo triste, violento e prosciugato che vi abbiamo lasciato. Sono vecchio, ma non sono rincoglionito, figliolo. Darei il mio sangue per la tua felicità, per darti un mondo migliore, ma chissà. Forse solo Dio può farlo, ma lui ha tante cose da fare, non lo possiamo disturbare. Lo so che sei incazzato per questo mondo malato, ma per favore, figliolo, rispondi al telefono che sono in pena. Ti voglio bene, ci vediamo questa sera a cena.

0: Solo mi emoziona un po'. Ti chiedo scusa delle mie promesse, delle foto di quegli anni là.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Signore e signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo Winjet 592 in partenza per Venezia attraverso l'uscita di imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta di imbarco insieme a un documento di identità. Per una migliore sistemazione a bordo preghiamo i passeggeri con posto segnato dalla...
3: Il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
4: Il buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
5: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
6: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
3: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt.

Ma dove li vado a trovare questi pezzi meravigliosi? Dove li vado a pescare? Tra le nuvole, tra il volo del buongiorno con Emanuel, soltanto ed esclusivamente musica di quella bella. Buongiornissimo, eccomi qua, il vostro Emanuel, o meglio il comandante di questo volo straordinario del buongiorno con Emanuel, che va in onda una volta alla settimana, purtroppo sì, eh. Comunque staremo 3 ore insieme anche in questo mese di febbraio, che apriamo, anche siamo nel mese dei festival, festival del carnevale, festival delle grigliate, il festival delle nevi, il festival di Sanremo. Pensate, quanti di voi non sanno che il festival di Sanremo nacque nel lontano 1951. È un'altra cosa che sicuramente molti non sapevo. Per i primi, dunque, 51, diciamo 3 anni, ecco, per i primi 3 anni fu trasmessa soltanto in radio. Esatto, soltanto in radio. Poi nel 1955 apparve per la prima volta nella neonata Rai. Eh sì, da allora comunque poi si è spostato anche di location. Quindi siamo poi passati all'Ariston negli anni 70, anche perché il vero festival di Sanremo poi alla fine incominciò negli anni 70. Perché un'altra cosa che io vi voglio dire, ragazzi, quante cose che vi sto svelando, così all'improvviso, tac! Vi sto svelando che i primi anni del festival, quindi fino agli anni 70, i primi anni 70, si, diciamo, premiava la canzone, quindi i cantanti erano 3 o 4, non di più, che cantavano una ventina di canzoni a testa, pensate. Quindi si premiava la canzone e non l'artista. Oggi invece l'artista e anche e soprattutto lo show, diciamo, di quello che fa l'artista. Allora, il buongiorno con Emanuel, chiudiamo questa parentesi perché siamo nel mezzo, diciamo, del Festival di Sanremo, quindi era giusto un pochino dare un qualcosa per dimostrare che siamo in diretta, ragazzi. Sì, questo volo del buongiorno con Emanuel, Emanuel Scida qui, il sottoscritto, che ogni tanto non mi dimentico nemmeno di presentarmi. Beh, la regia mi dice dovresti farlo se sarebbe per esempio buongiorno con Ciccio, quindi diamo il buongiorno anche da parte mia, Emanuel. Oh, 331 82 80 843, 331 82 80 843. Questi potete anche giocare all'otto, ma comunque è un numero per quanto riguarda il cellulare, non è il mio. È un numero che serve per, ovviamente, le trasmissioni, esclusivamente ricezione e messaggi. Allora, volevo mandare un saluto particolare. Quest'oggi voglio iniziare così alla grande, direi, anche perché è un saluto che lo faccio davvero con il cuore. Amiche, amici vicini e lontani. Anche perché tutti quanti noi, ovviamente, quelli, io parlo un po' di quelli grandicelli, adulti, insomma, dai 18 in poi, hanno avuto una adolescenza. Io ne ho avuta una meravigliosa, splendida, la rifarei di nuovo, ma non per tornare giovane, per sentire quelle emozioni. Volevo salutare quella persona che fa parte di una famiglia meravigliosa che ho avuto vicino casa da fanciullo, da ragazzino. Ciao Giussi, volevo salutare Giussi e la sua famiglia. Volevo salutare soprattutto, anche se non è più con noi, ma comunque sicuramente sarà in ascolto perché noi viaggiamo tra le nuvole, la mamma Carmela. Ciao. E ovviamente anche il papà Michele. Come faccio io a ricordare questi nomi se sono passati mezzo secolo? Eppure ricordo, vuol dire che c'era qualcosa. Comunque ciao Giussi, lo so che in questo momento è in ascolto da Strongoli Marina. Che bello, che bello. Quanti mesi? Allora siamo a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 4 mesi. E poi si ritorna lì dove c'è il profumo del mare, la pizza, le cozze, le belle donne, i begli uomini, eh? Il sale addosso, il sole, meraviglioso. Beh, cambiamo discorso, altrimenti mi viene la nostalgia. Allora, il buongiorno con Emanuel, vi auguro un buon ascolto. Mi raccomando, rimanete con noi perché sono 3 ore davvero, davvero molto intense. Abbiamo tante rubriche, ma questo ne parliamo fra poco.

Beh, proposta dalla voce di Gypsy Fiorucci, diciamo che fa anche un figurone. Bellissima voce, piace davvero tanto, spero anche voi. La proposta quindi di Fiorucci con la sua voce, con il brano L'Essenziale. Il buongiorno con Emanuele, quindi incominciato ufficialmente. Io vorrei salutare un po' ad uno tutti, ma voglio anche ringraziare tutte le radio che mandano in onda il buongiorno con Emanuele, sono davvero tantissime. Riusciamo, pensate, a coprire non solo tutto il territorio italiano, ma riusciamo ad andare oltre l'oceano, che bello, che bello puoi dirlo, oltre l'oceano, cioè già tocchi virtualmente il tutto, ma poi noi abbiamo un aereo e quindi riusciamo a raggiungere tutte le mete, Salutiamo tutti coloro che ci seguono dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Africa e dal Sud America, e anche, anche quelli che insomma hanno difficoltà ad ascoltarci. Salutiamo coloro che si trovano in una situazione non molto bella, appunto nelle zone ovviamente dove purtroppo c'è questa terribile guerra, ma siamo tutti vicini a tutti quanti, a tutti tutti. Bene, proseguiamo quindi, perché noi siamo qua per divertirci. Volevo salutare un componente della squadra del Buonasera con Emanuele, perché lei è sempre con me, cioè sempre all'ascolto, sempre attenta,

la nostra Gemma, Gemma Campara, che è qui, lì, è qui, lì, è dappertutto, lei è dappertutto. E ogni tanto si permette anche a fare la classica radioascoltatrice, con grande educazione mi chiede: Emanuele, buongiorno, senti, innanzitutto ti lascio, ti auguro una buona diretta, però... Dato che ti sto augurando questa buona diretta, posso ascoltare un brano? Ma certo, dimmi tu cosa vuoi. Eccolo qua. Facciamo una sorpresa? No, dobbiamo dire il titolo, perché si deve. Giorgia con Strano e il mio destino per te, Gemma.

0: 331 8280 843, 331 8280 843.
1: Eh sì, questo è il nostro numerino, il numero del cellulare dove voi potete inviare il vostro WhatsApp o Telegram o segnali di fumo, insomma potete inviarlo, quindi io sono qua. Il buongiorno con Emanuele, quindi incominciato da quanto tempo, regia? Mezz'oretta già, quindi tocca adesso all'angolo della rubrica del cinema. Allora, per quelli che sono per la prima volta sintonizzati sul Buongiorno con Emanuele, voglio ricordarvi velocemente che è anche un grande contenitore, grande perché abbiamo delle rubriche molto interessanti, abbiamo l'angolo dedicato al cinema in questo momento con Luigi Riccio, poi avremo l'oroscopo della settimana con l'esperta astrologa Astroval, dopodiché dovremmo avere insomma la Rita Monastero, ma non è presente in Italia perché, come ci aveva anticipato la volta scorsa, è volata anche lei New Delhi, nella nuova Delhi, è lontanuccia, quindi la riavremo di nuovo settimana prossima, tranquilli che è con noi, quindi la salutiamo, la abbracciamo forte. E quindi si va avanti per quanto riguarda poi la rubrica con Dario Bordet da Milano, dovrebbe essere a Milano con 24 News, il nostro direttore di questa meravigliosa, ma che dico, straordinaria, ma che dico, profumata rivista. Perché profumata? Perché è ricca di cose buone, saporite, profumate, moda, cibo, vini, tutto e di più, praticamente l'Italia che produce. Sì, ma questo ne parliamo dopo. Magari ci porterà qualche meraviglioso ospite. E poi si conclude strada facendo, meglio volando, ecco, tra le nuvole, con il Buongiorno con Emanuele. Andiamo con la rubrica dedicata alla moda, la nostra Anna Fiore, che ci propone Dolce Ribelle, un angolo dedicato agli stilisti. Detto questo, passo la linea alla regia, anche perché il nostro Luigi, anche lui, è fuori porta, ma ci regala comunque lo stesso la rubrica perché ci ha inviato ovviamente l'audio e noi lo ringraziamo. Regia, ci siamo? Andiamo!
2: Cinema, cinema, cinema, cinema, cinema, che passione!
3: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione, linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
4: Buongiorno a tutti, al momento del cinema, come ogni settimana, due bei film da vedere, partendo dal primo film di Tom Hanks, non così vicino, film dove Tom Hanks è molto una persona bulbera, non vuole vicini, ma nel suo quartiere stanno avvenendo i nuovi cambiamenti, arrivano dei vicini nuovi, una famiglia con un marito imbranato, due bambine e la moglie che non ha la patente, chiederà molti favori a Tom Hanks, dove lui all'inizio risponderà sempre molto in modo antipatico, ma poi pian piano si addolcirà e diventerà molto più socievole con i vicini e con tutti gli altri. Una commedia classica americana, ma da una commedia svedese riportata in auge adesso con Tom Hanks. Un film da vedere in famiglia, molto carina, lui marito che tutte le volte va al cimitero a parlare con la moglie e allora si sente un po' deluso dalla vita e si è rinchiuso in se stesso, ma fa vedere che con certe avversità a volte è meglio combattere e andare avanti e superare ogni problema. Questo è il primo film. Il secondo film invece si chiama Bussano alla porta con Batista, il personaggio del wrestling, che in questo film è il cattivo, praticamente una setta religiosa che predica la fine del mondo, bussano alla porta di una famiglia LGBT con una bambina, due mariti e la bimba, e diranno che per salvare, per evitare la fine del mondo, dovranno scegliere chi morire tra la bambina e i due mariti, perché la loro unione non è sana, Dio non vorrebbe. Questo è il fanatismo, in questo film fanno un po' il fanatismo anche religioso, un film molto teso e molto duro, dove vedere queste persone legate e dover scegliere chi morire dei tre è una cosa veramente bruttissima. Battista in questo ruolo di cattivo molto molto pauroso, già fisicamente lui è molto grande, ma in questo film anche molto pauroso. E questo è il secondo film da vedere, vi ripeto, non così vicino con Tom Hanks, e poi questo qui di Batista con Bussano alla porta. Come sempre vi auguro una buona settimana e buona visione a tutti, ciao.
2: Cinema, cinema,
5: 1982.

Sì, in ogni periodo è il suo. Erano gli anni 80, si cantava anche così. Captain Sensible con Guards, 1982, lo ricordo come se fosse ieri. Anzi, voglio svelarvi un segreto. Avvicinati. Nel 1982 finì il servizio di leva. Qualche ragazzo dice: che? Militare, insomma. Ok. Ci vorrebbe tanto di nuovo, eh? Oh ragazzi, che bello! La musica degli anni Ottanta, la dance degli anni Ottanta è straordinaria, perché erano tanti italiani, cantanti italiani che cantavano in inglese, perché andava, diciamo, ecco, era, diciamo, di moda, chiamiamola così, insomma, e piaceva tanto. Infatti, se noi ci andiamo a fare una spolverata nel dance degli anni Ottanta, molti cantanti italiani appunto cantavano in straniero e avevano anche il nick in inglese. Beh, va bene, allora proseguiamo perché il tempo scorre. Fra poco un altro collegamento, quello dell'oroscopo della settimana, e lì sì che siamo sicuramente molto attenti, eh? Allora, cos'è che la regia ci propone? Stai bene su tutto, grazie. Ah, no, io, ah, cioè il brano, pensavo che fosse un complimento da parte della regia. Mi appare sul display: stai bene su tutto, poi esce. Ah, Luigi Stranges. Ah, ok, va bene, pensavo, dato che la regia dall'altra parte mi scrive sul display, ovviamente, cosa deve avvenire. Quindi molte volte mi mandi un caffè, vuoi un caffè, mi scrive, oppure taglia, non parlare troppo, ricorda il contatto telefonico e tutte queste cose così, insomma. E il gobbo, è così. Anzi, non ci avevo mai pensato, gobbo. Allora, Luigi Stranges con Stai bene su tutto.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

Fly by Midnight, Borrow Your Time, pezzo molto bello, come tutto il Buongiorno con Emanuel, straordinario, quando poi fa freddo, quando poi è freddino fuori, magari si gela, è bellissimo ascoltare la radio davanti a un camino, che ne so, oppure o tipo nel letto, no, cuccetta diciamo, eh? Che bello, che bello. Però poi dobbiamo anche sapere, sicuramente lo sappiamo, che ogni minuto nel mondo nasce un bambino, no? Ed è meraviglioso questa cosa, la natura è stupenda. Però c'è chi nasce anche nei posti anche un pochino particolari, può accadere, come per esempio è accaduto il 29 gennaio scorso a Treviso, sull'autostrada si è fermata un'auto, una coppia, praticamente questa donna stava in attesa di un bel baby. E quindi hanno chiamato intanto subito l'ospedale, insomma il pronto soccorso, perché la mamma stava perdendo le acque, quindi cioè era un po' distante il posto. Allora hanno consigliato, dice, fermatevi e state lì che adesso arriverà l'ambulanza, intanto prendi cura della mogliettina, appunto della neomamma futura. E quindi... e niente, è nato praticamente nel percorso del recandosi verso l'ospedale una coppia di arabi. Ok, e questa diciamo è una notizia che non dà qualcosa di speciale, ma qualcosa di speciale è il nome che gli hanno dato, Amiche Amici. Sto pensando adesso il bambino quando sarà grande, ma che vi possono, dicono Anas, cioè l'hanno chiamato Anas, esatto, perché causa diciamo il luogo, il posto, essendo una coppia di arabi, di origine araba, Anas, hanno trovato che fosse il nome ideale. Anas. E tu? Strada statale 106. Ma vabbè, comunque dai, andiamo con la musica, regia.

0: di noi.
1: Ciao ragazzi, voi direte: sì, Adriano Celentano, cosa ci fa qui in radio? E io sono qui perché voglio ricordarvi che la sensazionale diretta di Emmanuel Forte, voi perché non siete lì ad ascoltarlo? Ascoltatelo e poi vedrete che mi darete ragione. E allora non perdere Emmanuel Forte, lui c'è ed è qui in carne ed ossa. Uè, a voi tutti, ciao da Adriano e buon ascolto.

Don't Fuck With My Love, Diplo. Come ho già accennato qualcosa riguardo al Festival di Sanremo, dato che siamo nel mezzo appunto di questo meraviglioso festival musicale, ecco, dedicato alla canzone, quando ci vuole, è vero, ma molti dicono no, io non seguo, a me non piace, non lo vedo, non accendo nemmeno la TV, io vedo un film, eccetera, ok, però comunque si sa che il Festival di Sanremo è molto visto e lo share è sempre alto. Poi quest'anno è la quarta volta, se non erro, giusto? Che non vorrei sbagliare, che abbiamo Amadeus, o la terza, non ho guardato bene. Allora, dunque, a proposito, la prima donna che condusse il Festival di Sanremo fu Loretta Goggi, sì, nel 1986. Poi ne abbiamo avuto altre, giusto? No? Dunque vediamo un attimo che do un'occhiata, perché mi pare che mi sfugge. Sì, allora abbiamo, ok, vabbè, Mike, buongiorno, ok, d'accordo, allora eccola qua, Loretta Goggi. Poi abbiamo avuto Raffaella Carrà nel 2001, Simone Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010. Benissimo, però poi ci sono stati ovviamente gli uomini, gli ometti sono tanti. Abbiamo avuto quello che al primo posto, Pippo Baudo, con 13 volte condusse il Festival di Sanremo. Poi segue Mike Buongiorno con 11, Nunzio Filogamo con 5 volte, Fabio Fazio con 4 volte. Vuoi vedere che Amadeus fa parte anche poi della linea sicuramente dei conduttori che hanno più volte condotto la trasmissione. Va bene, va bene. Allora, una canzone invece, la canzone più famosa, quella che diciamo è più ricordata, quella che vinse il Festival di Sanremo, ma ancora oggi suona sempre, è Nel Blu Dipinto di Blu, o Volare, diciamo, il ritornello di Domenico Modugno. Abbiamo una versione nuova, la vogliamo ascoltare per poi passare all'oroscopo della settimana.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Le stelle ti parlano.
2: Le stelle ti parlano.
3: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano.
4: Arieti e Sagittari scopriranno.
5: I pesci e le bilance.
6: Acquari, Capricorno.
7: Buongiorno da Astron e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, grazie a Marte, ancora molto positivo, il vostro Eros sarà alle stelle e ciò rallegrerà moltissimo voi e il padre. Se eviterete le discussioni, la settimana diventerà stupenda. Lavoro. Sarete molto dinamici e intraprendenti grazie a Marte e Giove che vi guardano benevoli. La vostra concentrazione non sarà ai massimi livelli, quindi evitate di mettere sul tavolo nuovi progetti. Toro, amore, piccoli o grandi progetti per il futuro della coppia contribuiranno al rafforzamento del rapporto e dei sentimenti. Il partner vi resterà accanto nonostante le vostre idee bizzarre. Lavoro. Dovrete sfruttare il momento giusto con Mercurio che vi favorisce come non mai e presentare i vostri progetti a chi di dovere. Gemelli, amore, la vita affettiva sarà poco stimolata a causa di Venere dissonante. Sarete ancora troppo critici e gelosi senza alcuna ragione. L'ero ci sarà, quindi puntate su questo. Lavoro. Le vostre iniziative saranno ben accolte da superiori o collaboratori. La vostra concretezza e dinamismo saranno vincenti e coinvolgenti e ciò vi donerà la voglia di portare avanti i progetti che da tempo vi ballano in testa. Cancro, amore, in questo settore tutto sembra andare per il meglio. Venere vi guarda benevola, rendendo la vita di coppia un paradiso. Lavoro. L'opposizione di Mercurio con la complicità di Giove dissonante dalla

0: gli eccessi. Leone, amore, la vita affettiva corre lungo il binario della comprensione e della sintonia. La vostra passionalità sarà molto apprezzata dal padre, che farà di tutto per ricompensarvi. Lavoro, Marte vi regalerà nuovi stimoli per realizzare i vostri progetti. Dovete cercare di portare dalla vostra parte colleghi o collaboratori in modo che la loro concretizzazione diventi più semplice. Vergine, amore, con Venere in opposizione, la vostra fretta e smania di fare tutto alla veloce perché avete altre cose da fare potrebbe anche offendere la persona amata. Regolatevi. Lavoro, Mercurio vi assiste ancora, quindi non lesinate il vostro tempo nel mettere in cantiere i progetti. La vostra velocità di pensiero e intelligenza vi aiuteranno a realizzare qualche cosa di importante per il vostro futuro. Bilancia, amore, Marte vi guarda ancora in modo favorevole, esortando il vostro Eros a palesarsi senza remore. Lavoro, Giove dissonante vi invita a moderare i termini in ogni cosa che farete o direte. Dovete riorganizzare la vostra attività e sarà proprio questa fase che vi dovrà occupare la mente, non idee folli poco realizzabili. Scorpione, amore, Venere continua a proteggere la vostra vita sentimentale, rendendovi non solo più romantici ma anche più accoglienti e solidali. Lavoro, per molti nativi questa settimana potrebbe essere assai interessante. Nuove proposte di lavoro o di responsabilità arriveranno improvvise. I vostri compiti diventeranno quindi più onerosi ma anche più stuzzicanti. Sagittario, amore, Venere e Marte dissonanti non vi faranno trascorrere momenti sereni accanto alla persona amata. Confidatevi con il partner, saprà consigliarvi. Lavoro, la vostra mente navigherà per altri lidi e con difficoltà riuscirete a rimettere i piedi per terra. Vi sentirete molto attivi e pieni di buone intenzioni per poi trovarvi a navigare in monti fantasiosi. Capricorno, amore, settimana deliziosa da trascorrere con la persona amata. Romantici ed accoglienti sarà una fortuna avervi accanto. Lavoro, alcuni impegni imprevisti vi faranno girare per un attimo la testa. Organizzatevi al meglio, magari strillando le priorità e seguitele alla lettera. Acquario, amore, per chi è in coppia la vita affettiva sarà meravigliosa, con un sacco di emozioni erotiche assai eccitanti. Lavoro, la vostra determinazione e iniziativa nel trattare alcune questioni difficili da mandare in porto vi regaleranno il riconoscimento di superiori o collaboratori. Pesci, amore, con Venere nel segno non avrete problemi a coinvolgere il partner nelle vostre fantastiche avventure romantiche. Vi seguirà silente e gioioso. Lavoro, se ancora non avete messo in cantiere un progetto che da tempo vi balla in testa, fatelo questa settimana che Mercurio proteggerà le vostre azioni e pensieri lavorativi. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia.
2: 2007

0: Maxwell, Jennifer Lopez, bimbe, bimbi, e lei, esatto, la showgirl tutto fare, insomma, attrice,
1: sì,
0: cantante,
1: io
0: ballerina.
1: Una piccola, cioè, sospetto una cosa,
0: lo so,
1: Emanuele.
0: Non devi sospettare nulla perché lo sanno tutti.
1: A te piace un po' troppo.
0: Lo sanno tutti, i muri, le acque, il cielo, lo sanno tutti, anche la mia Saki, i miei gatti, lo sanno tutti, e pazienza, vabbè. Lo so, lo so. E vabbè, ognuno c'ha il suo, come si dice, no?
1: Mi hanno detto
0: che probabilmente faranno in modo, con una scusa, di mandarmi a C'è Posta per te, per far venire poi la Jennifer Lopez. Che dici?
1: E lei arriverà di corsa.
0: Sì, ma certo, ma tanto non è che. magari sarebbe bello stringerle la mano, baciarle la mano, cioè sentire la sua vicinanza, e poi morire tranquillamente, cioè nel senso, no, che
1: no, perché sai, io prima scorrevo su Facebook,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: dicevo, ma guarda quante,
0: ma ogni volta ogni volta c'è sempre questa, sì, lo so, ormai lo sanno tutti, quindi figuriamoci. Tanto qualcuno, sai cosa mi dice? Vabbè, sognare poi, ma non è che è gratis, non è,
1: sì,
0: che
1: vabbè, insomma, sognare è sempre gratuita.
0: Certo.
1: La cosa importante è quando tu hai una donna o un uomo accanto, che non siano gelosi.
0: No, di no, no, no, ma di questa mai e poi mai non esiste proprio, cioè, perché ovviamente, anzi, almeno come si dice, se uno cambia, cambia sempre in grande, no? Nel senso che, a parte che non è possibile. Vabbè, detto questo, cara amica mia, astrologa in questo caso, le chicche come stanno con le chicche?
1: Le chicche stanno benissimo. E partiamo subito con l'Ariete, dinamici, con una gran voglia di fare, ma attenzione, perché questa settimana avrete ancora Mercurio contrario, quindi evitate le discussioni e le presentazioni di progetti, rimandate tutto alla prossima settimana. Questa settimana fermatevi un attimo. Per quanto riguarda il Toro, invece, al contrario, progetti da portare avanti o mettere in cantiere ora, questa settimana, perché avete ancora una settimana di tempo. Avete ancora una settimana, appunto, di facilitazioni. Mercurio poi, appunto, domenica cambia segno e vi diventerà dissonante. Quindi approfittate ora, oppure dovrete rimandargli un mesetto. Per quanto riguarda i gemelli, ottima forma, grazie a diversi pianeti a vostro favore, sarete esuberanti e pieni di iniziativa, saprete trascinare dalla vostra parte chiunque, quindi osate e sarete ripagati. Per quanto riguarda il Cancro, energie basse da centellinare per le questioni importanti. L'amore c'è, i sentimenti pure, e godetevi questo momento particolare. Evitate solo di lasciare andare la favella a ruota libera, perché dirà cose poco decorose, quindi tacete, è meglio. Per quanto riguarda il Leone, avrete un entusiasmo frenato a causa del sole contrario, che vi sottrarrà energie importanti. La vostra vitalità comunque non sarà messa in discussione grazie a Marte, che vi guarda benevolo, quindi dovete dovrete convincere chi vi sta accanto che voi avete quasi sempre ragione. Per quanto riguarda la Vergine, cari amici della Vergine, vi devo dare il toto sul culetto.
0: Ok. Vabbè, vediamo.
1: Allora, la vostra creatività sarà ai massimi livelli. Se dovete realizzare qualche nuovo progetto, vi invito a farlo questa settimana, perché avrete ancora Mercurio positivo. Poi, appunto, Mercurio cambierà segno, non diventerà per voi negativo, però vi guarderà con meno calore, quindi la sua protezione verrà a diventare meno evidente, quindi agite ora. Per quanto riguarda l'amore, mi raccomando, ritagliatevi un po' di tempo per il partner, perché lo state abbandonando un po' troppo, eh? Avete troppe cose per la testa, quindi facciamo tutto sul culetto, okay? Per quanto riguarda la Bilancia, riorganizzazione, questa sarà la parola d'ordine, perché non solo dovrete riorganizzare non solo i pensieri, ma anche i vostri impegni. Avete ancora una settimana con il segno negativo davanti, poi, cioè, Mercurio per questi amici sarà negativo ancora per una settimana, poi da domenica torna la chiarezza mentale, e quindi dovrete soltanto affrontare ancora questa settimana un po' negativa, quindi usatela per dare un senso alla vostra vita, che sia mentale o materiale, quindi organizzatevi adesso, così la prossima settimana potete partire alla grande, eh? Per quanto riguarda lo Scorpione, nuove responsabilità vi verranno affidate e voi inizialmente vi troverete spaesati, forse perché il cambio di queste di queste proposte nuove o anche solo di nuove responsabilità arriverà all'improvviso. Fermatevi un attimo a ragionare su come impostare questa nuova vita. Chiaramente sto parlando della vita lavorativa. Per quanto riguarda invece il Sagittario, dinamici anche se un po' affaticati e a volte infastiditi da chi vi sta attorno, perché voi avete Marte che vi sta battendo sulla testa già da diversi mesi, quindi il nervosismo c'è. Avrete appunto Marte e Venere dissonanti e questo non è un piacere, però avete anche la protezione di Giove e Saturno che vi aiuteranno a superare questo momento un tantino critico. Anche voi evitate le fantasie sfrenate perché sarete veramente sulle nuvolette questa settimana. Per quanto riguarda il Capricorno, impegni imprevisti da affrontare con molta celerità. Non so se si dice molta celerità, ma io lo dico lo stesso. Ce la farete grazie a Mercurio che è ancora nel vostro segno. Diciamo che avrete la giusta spinta per essere veloci mentalmente e materialmente. Diciamo che ecco, chi vi sta accanto vi scoprirà una roccia, eh? Per quanto riguarda l'Acquario, determinati a trovare la via più breve per fare carriera. La vostra mente sarà un turbinio di idee, a volte anche pazze, che però incanteranno chi di dovere. Vi si stanno aprendo nuove porte, fate attenzione. Okay. Per quanto riguarda infine i pesci, innamorati grazie a Venere nel segno che li coccola da morire, saranno romantici, accoglienti e comprensivi. Che desiderare di più dalla vita se non avervi accanto?
0: Ok, finito. Perfetto, bene, finito. Certo. Finito. Con l'ultimo segno, sempre quello dei pesci, che purtroppo conclude, purtroppo nel senso buono. Va bene, allora.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: 331 8280 843 331 8280

Take That con Parsons. E io nel frattempo che stavo ascoltando insieme a voi questa bella musica, quella di oggi, presentata qui al Buongiorno con Emanuel, il pezzo che abbiamo ascoltato poc'anzi di Eros Ramazzotti con Sono, poi adesso Take That con Parsons, e stavo pensando, chissà, nel Festival di Sanremo, spesso, se io adesso chiedessi per esempio, l'anno scorso chi ha vinto il Festival di Sanremo, mica tutti lo sanno, se lo ricordano, però dobbiamo dire una cosa, che non sempre, o quasi sempre, i brani, le canzoni che vincono diventano quelle più conosciute, quelle indimenticabili o quelle che poi effettivamente hanno un successo di seguito, sempre con la stessa canzone. Quello che accadde nel lontano 1982 al grande Vasco Rossi. Pensate, era l'anno quindi 1982 al Festival di Sanremo con Vado al Massimo. Una canzone che, pensate, all'ultimo posto, praticamente così, vai via. Invece divenne la canzone più famosa di Vasco Rossi e credo anche, non dico di tutti i tempi, ma giù di lì. Una canzone famosissima che piace ancora ad oggi. Vado al Massimo, 1982, Vasco Rossi.

Sì, era quindi il Festival di Sanremo 1982, Vasco Rossi con questo brano, ultimo posto della classifica, niente, senza nessuna chance, però poi il brano ebbe un grandissimo, straordinario successo, d'altronde come tutte le sue canzoni del grande Vasco tutt'oggi, i suoi concerti superano i numeri di tutti i tempi, questo dobbiamo dirlo. E rimaniamo un attimino ancora col festival. Dobbiamo dire anche che il Festival di Sanremo, ovviamente in Rai, è chiaro, ha avuto molte censure, molte, tante, che poi negli anni 70 pian pianino un po' si è alleggerito, ma voglio ricordare la canzone del grande Lucio Dalla, 1971, con la canzone, se adesso dico il titolo, nessuno la conosce, è Gesù Bambino. No, non è questa, nel senso che è stata cambiata poi il titolo 4 marzo 1943, perché non tutte le parole si potevano dire, vabbè, che era la data di nascita del cantante. E poi nella frase dove doveva dire "e anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino", invece si è trasformata poi in "e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino". Eh sì, è cambiato per le sue censure. E perché non ascoltarlo questo 4 marzo 1943, che doveva essere appunto invece Gesù Bambino? Grande Lucio Dalla.

doveva essere. E adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino. Poi insomma, ovviamente le censure del Festival della Rai hanno cambiato totalmente questo ritornello. Eh sì, Festival quindi di Sanremo, siamo nel mezzo del punto di questo straordinario spettacolo, perché alla fine viene seguito comunque da tanti, tanti italiani e anche da oltre i confini. Un altro brano a proposito che invece ha rotto un po' la censura, perché nel 1978 si presentò un mio, diciamo, corregionale, grande Rino Gaetano, e beh, come si fa a non ricordarlo, prima volta che si sentì in TV la parola sesso, ragazzi. Wow, 1978, lui con Gianna.

Max Oz con Feeling Me, oggi davvero tanta bella musica, almeno me l'hanno anche confermato e mi fa molto piacere. Un abbraccio alle donne e una stretta di mano agli uomini. Allora continuiamo questo fantastico volo, questo di oggi, di questo carnevalesco. Sì, siamo sotto. Questa è una settimana piena di festa, Festival di Sanremo, Festival del Carnevale, ovviamente, perché a proposito, fra poco noi ci collegheremo con il direttore Dario Bordet di 24 Ore News, nostro grande amico, e beh, uno che insomma non sta mai fermo, lo becchiamo oggi, pensate un po', signore e signori, pensate un po', sarà con il presidente, la presidente, appunto, Giovanna Barbiero Bonaventura, il punto del carnevale di Venezia, ragazzi. Cioè, qui siamo proprio al massimo, il top. Il meglio si poteva avere in questa settimana carnevalesca, che poi io direi più il mese anche, febbraio. Quando infatti si pensa a febbraio, si pensa subito a mascheri, coriandoli, che bello. E poi Venezia, ragazzi, conosciuti in tutto il mondo e oltre. Allora andiamo avanti perché c'è Enigma con Immagini, ascoltiamolo.

dolce scherzare alla memoria, gli sguardi candidi ed il mio viso che nel tuo si sfiora. Tu non immagini

0: Emma con Immagini, qui al Buongiorno con Emmanuel, tantissima bella musica, tante sorprese. Certo, vogliamo salutare Patrizia che ci sta ascoltando sempre, sia al Buongiorno che al Buonasera, da Bologna. Ci seguono da tutte le parti del mondo e anche dall'Italia, soprattutto tanti. Beh, Patrizia, infatti, è una bella cosa di lei che ci manda sempre un vocale al 331 82 80 843. 331 82 80 843. Vogliamo allora, regia, sentire il saluto della nostra Patrizia da Bologna, che noi la ringraziamo ovviamente.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti, sto ascoltando la vostra meravigliosa musica, ogni volta mi sorprendete con delle canzoni bellissime. Un bacione e

Ma che bello, io dietro le quinte faccio un piccolo ballo, insomma, a modo mio, ovviamente circoscritto perché devo stare vicino al microfono, cioè, la regia dice devi stare lì perché non si sa mai, metti che, vabbè, Benny Benassi con One More Night, vai, sì, io sono ancora in movimento, si sente? Sì, si vede, ok, allora tra poco il collegamento con il nostro direttore Dario Bordè, ricordiamo, da Venezia, probabilmente perché lì la presidente appunto di questo meraviglioso carnevale mondiale, direi, lo definiamo così, dai. Allora andiamo con, a proposito di aereo, andiamo con aereo a vela, Giordano Ange, e poi ci colleghiamo.

un guscio, l'hai ritrovato, ma non l'avevo mai nascosto e tutto cambia. La bellezza avanza e le cose tanto gravi sembreranno meno gravi. Salto su un aereo a vela.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele. La vetrina di 24orenews.it a cura di Dario Bourdais, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it. Non è per magia, ce l'abbiamo perché la, come si dice, insomma, la rete e tutto ci dà un aiuto grande. Buongiorno Dario, il nostro direttore 24 ore News. Eccolo qua.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Benvenuti a questo volo. Sì. Oggi facciamo il volo della Colombina. Ce ne andiamo a Venezia. Che pensa bello. Un po' dove andiamo a
0: che
1: finire.
0: Bello. Che bello.
1: Il potere dell'etere è incredibile. Noi sì. Riusciamo, andiamo. Io già mi vedo in gondola. Tra l'altro. Mi metto la maschera, la bauta e la moretta. Poi io lo chiederò alla presidente dell'Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia, la signora Giovanna Barbiero Bonaventura, che è qua con noi.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno presidente.
2: Buongiorno, buona giornata.
0: Grazie,
2: buona giornata
0: buongiorno.
2: A tutti voi.
0: Che
2: grazie
0: bello,
2: dell'invito.
0: Io mi sono vestito da Arlecchino in questo caso, Dario, permettimi.
1: Okay. Arlecchino, va bene.
2: Va bene. Non ci sarà però il volo
0: Sì?
1: Ecco, non c'è quest'anno il volo della Colombina,
2: No, non ci sarebbe stato oggi, dovrebbe essere il giorno 12. No, quest'anno certo. No, perché ci sono dei lavori in piazza, rifacimento parte della pavimentazione, pertanto quest'anno questi eventi sono stati sospesi. Ecco, però
1: ci cosa
2: in tutta
1: Venezia. Certo. Ostrega, ecco, ma ci racconti Ostrega. Questo carnevale di Venezia, soprattutto la vostra associazione, questi balli di corte, tra l'altro poi vedo ovviamente la signora sui vari profili social, su internet, che ha dei costumi, ha dei vestiti, insomma, una magnificenza carnesalesca. Ma glielo chiediamo a lei, ecco, ci racconti.
2: Allora, la nostra associazione è nata nel 2000. Abbiamo soci che provengono, oltre che da tutta Europa, anche dall'America, dall'Argentina e dal Brasile. E noi prepariamo un programma per tutta i 10 giorni del Carnevale. E, logicamente partecipiamo anche agli eventi che organizza il Comune all'esterno. Quest'anno, come ho già detto prima, saranno un po' modificati, però in ogni campo a Venezia ci saranno delle animazioni. Noi, per esempio, con la nostra associazione, domenica alle ore 12 avremo una piccola performance e un ballo di quadriglie da parte dei nostri soci. Ecco. Poi organizziamo per tutti i giorni del carnevale, c'è sempre qualcosa per i nostri soci, non solo a livello di divertimento, come è giusto che sia, perché è carnevale, difatti abbiamo delle cene di gala nei prestigiosi palazzi, una grande soddisfazione poter dare ai nostri soci l'opportunità di accedere in questi stupendi palazzi, logicamente non da turisti, ma in maniera diversa, è come una grande famiglia. Le nostre cene di gala sono un divertimento e un ritrovarsi dopo un anno proprio come grandi amici, però c'è anche la parte culturale e gli scambi culturali come dal nostro statuto. Ecco, una cosa molto bella e importante che ormai facciamo da 22 anni, pensi, è il corteo delle nazioni per il corpo consolare di Venezia. E parte un corteo di gondole da San Marco con le autorità, i consoli, ambasciatori e i nostri soci, e lungo attraversiamo il Canal Grande, arriviamo a Casagredo nello splendido Salone della Musica. Ogni anno abbiamo un concerto, quest'anno sarà un concerto molto particolare, è un concerto internazionale, abbiamo una rappresentanza di cantanti lirici un po' da tutto il mondo. Con grande soddisfazione abbiamo avuto la richiesta di partecipare anche da parte della Corea del Sud, dal Brasile, dal Messico, abbiamo la Germania, abbiamo la Francia, ci sarà questo concerto proprio a livello internazionale. E poi un'altra cosa molto bella e per noi importante è uno scambio culturale che siamo riusciti con il nostro direttore artistico Maurice Agosti a organizzare per questo carnevale, uno scambio con Baku. dall'Arbaigian. È una cosa molto importante per noi, perché già Marco Polo descrive nel suo Milione gli scambi di merci preziosi con la Serenissima, le sete, i profumi, e noi siamo riusciti a avere questo scambio e soprattutto siamo onorati di avere la collaborazione del Museo Mocenigo, che è il centro studi della storia del costume, dei profumi, che ha concesso a tutti i nostri soci l'opportunità di visitare il museo assieme agli ospiti che arrivano da Baku. Perciò una giornata di scambi veramente culturali. Ecco.
1: Oltre al divertimento, tra l'altro, ecco, io ho voluto, diciamo, avere ai nostri microfoni proprio la presidente, anche perché, vabbè, il carnevale sono giornate di festa, però nella festa c'è anche questo scambio di cultura, giusto? Ma tutti questi costumi, signora, come fate? Cioè, vabbè, ci sono le sartorie veneziane, ma diciamo la ricerca di questi particolari, da dove traete l'idea di fare questi costumi che sono tra l'altro stupendi?
2: Allora, i nostri soci sono proprio, oltre all'immenso amore che hanno per Venezia, in un anno preparano i costumi. Sono fatti quasi tutti o da loro o fatti fare su loro schizzi, su loro disegni. E poi abbiamo, per esempio, quest'anno con la visita al Museo del Costume, saranno tutti con l'abito del Settecento, Pizzi e Merletti come si usava, ma è una ricerca che fanno, non è il prendere il costume per un giorno a noleggio come il turista, è una cosa che loro la sentono, perciò preparano questi abiti meravigliosi, curati nei minimi particolari. È quello che è anche bello, oltre a essere a tema nelle varie serate che facciamo, anche quando escono, alla mattina indossano un costume, al pomeriggio ne indossano un altro, è una tradizione che proprio la sentono e la vivono, e tu vedi come portano questi costumi con l'eleganza. Per esempio, per arrivare a Palazzo abbiamo fatto tante volte, ripercorso quello che si usava una volta, il codega con la lanterna che illumina il percorso che facevano allora i nobili. Ecco, noi abbiamo il codega che in un angolo prima del palazzo accoglie gli ospiti con la lanterna, pian pianino li accompagna nei palazzi. Cerchiamo di far rivivere com'era veramente il carnevale, perché guardi, è molto cambiato. Una volta c'era una partecipazione molto molto grande anche da parte di tutti i veneziani, che lo sentivano veramente come era il carnevale una volta, e noi cerchiamo di coinvolgere ancora, di ritornare al carnevale genuino, il creare anche questi scambi culturali. Abbiamo portato il carnevale di Venezia in giro per il mondo, la nostra associazione, siamo stati in paesi importantissimi, incontri molto importanti, e veramente sempre è stata notata l'eleganza e il prestigio di questi costumi. Come lei ha notato, ci lavorano un anno, pensi che noi abbiamo dei soci francesi che vengono un anno sì e un anno no, perché devono preparare i costumi. Perciò è una cosa sì, veramente sono aneddoti, ma è proprio così. Sì, sì.
1: Poi a parte diciamo il fascino del carnevale, c'è anche il fascino di queste gondole, di queste, diciamo, di questa Venezia che durante il carnevale esplode. E immagino quello che voi state portando non tanto, diciamo, sul Canal Grande, ma anche sui piccoli canali, questo discorso un po' di ancora di famiglia di una volta, della vecchia Venezia, insomma, questo è bello.
2: Le chiamano le sconte, che ecco, e noi sì, proprio. E un'altra cosa, una volta avevano, che lei l'aveva citata prima, il costume tipico anche adesso, è il gendal, il mantello con la bauta, il tricorno, e i nobili portavano il tacco rosso per distinguersi dal popolo. E allora io dico sempre, a carnevale gliela dico in dialetto, ide tutti nobili, perché quasi tutti si fanno il sacco rosso.
1: Vabbè, me lo farò anch'io per l'occasione, anche Manuel ci farà il sacco rosso. Già mi vedo lì con la gondola, offringa lì a bene, sì, col sacco rosso. Signora, io la ringrazio. Tra l'altro, ecco, il vostro portale per vedere un po' tutto il vostro mondo, qual è? www?
2: Beh, noi abbiamo il nostro Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia. Sì.
1: Ok. Ecco, okay. Quello. Quindi in modo che anche i nostri ascoltatori possono visionare, tutto, vedere, certo, la signora, certo, che ha un'eleganza incredibile. Lo sento, lo sento.
2: Grazie.
1: Okay. Va bene. Allora ci lasci con un saluto in Veneto, ecco, sì, di buon carnevale. Bello. Ci saluti.
2: Vi aspetto tutti a Venezia, che tanto l'amiamo, vi aspetto tutti, non servono i costumi preziosi, basta anche un mantello, un tricorno e un zindal. Buon carnevale a tutti.
1: Siamo già.
2: Ciao,
1: wow,
3: e che bello, grazie.
1: Un abbraccio, buon
3: tutto.
1: Carnevale.
3: Ciao,
2: anche
3: buona giornata, grazie, grazie.
1: Buon
3: grazie.
1: Lavoro,
2: grazie.
1: Buon lavoro.
2: Grazie. Buona giornata, grazie. Grazie.
3: Ok, dai.
1: Ebbene sì, sì. Carissimo Emanuele, bene, io già mi vedo lì sulla gondola, ce l'ho un po' lo stile.
3: Vero?
1: Il tacco rosso non lo so se riesco, perché sì, insomma, vabbè, non siamo abituati.
3: Devi solo stare attento quando passi, poi no, ci sono un po' quei ponti piccoli, insomma, devi un po' piegarti.
1: Quei ponticelli. Ma tu la conosci Venezia?
3: No, non ci sono mai stato, ho visto milioni di video, ho visto tutto e di più, ma non ci sono mai stato, no.
1: Purtroppo no. Insomma, bello. Io tra l'altro non dovrei fare pubblicità, quando vado a Venezia sono sempre sul settriere 1, il primo settriere è quello di San Marco, sì, dove ho un'offerta incredibile in un certo palazzo, per virgolette. E quindi il bello non è tanto la parte turistica, come dicevo prima, di San Marco, ma sono queste, diciamo, questi piccoli canali all'interno, e poi sentire parlare il Veneto ancora, diciamo, il cestino che scende, certo, della spesa, sì, come sì, Napoli, queste cose qua.
3: Bello.
1: Questa è Venezia.
3: Sì.
1: Tra l'altro, in settimana, come sempre, noi della redazione abbiamo avuto un piccolo turnover. Milano è ripartita con grandi fiere. Tra l'altro, tra poco sarò al Nido, alla 51esima edizione, ci saranno più di 1200 espositori da 150 paesi, è la fiera internazionale degli occhiali e dell'ottica, molto attesa qua a Milano. Ma sono stato in stazione centrale per le grandi stazioni retail. Out of Home, l'evento organizzato da grandi stazioni, ospite del chef Cesare Salvini, chef in marketing. Insomma, queste stazioni che vendono, pensate, un più 73%. Uno, prima di prendere il treno, ci sono tutti questi corner, questi, diciamo, queste esposizioni che, insomma, uno dice, ma ti compro, magari non aveva preso il regalino per la mamma o per l'amante o sì, per la fidanzata o per la moglie, sì, e compra, capisci a me?
3: Certo,
1: tra l'altro, la novità è che hanno fatto una sinergia con il gruppo Sky per le news, e quindi ci saranno questi totem con tutto il discorso di news, con la Paramount per la lifestyle, quindi per la moda, e con la musica si sono appoggiati alla MTV.
3: Sì.
1: Grazie a questa partnership la GoTV delle grandi stazioni retail, che sono 16 grandi stazioni in Italia, diventa una vera e propria TV fuori casa. E poi, per chiudere in bellezza, dato che siamo nell'ora quasi del brindisi, sì, e del buon pranzo, siamo stati alla 18esima edizione di Identità Golose. Signori e signori, la rivoluzione è servita. Questo era il leitmotiv di questa edizione, una 3 giorni del congresso internazionale di cucina, pasticceria, mixology e servizi di sala, ovviamente tra i più importanti d'Italia. Saluto, perché so che è in sintonia, Paolo Marchi e Claudio Ceroni, i Deus in macchina, insomma, personaggi. Un salone, devo dire, di stellati. Abbiamo incontrato tutti gli chef, quasi tutti gli chef stellati italiani. E quindi è stata, ho preso 1,5 kg, dico solo questo.
3: Immagino. Si sa, come sono.
1: Direi che con questo è tutto.
3: Ok.
1: Adesso vado a vedere, che vado a farmi un po' di occhiali, cosa sarà la tendenza dell'estate, poi te lo dirò.
3: Sì, ma prima di lasciare, ma dovresti farti anche un'oretta di tapis, o no? Tapis rullante, che dici?
1: Ah,
3: no?
1: Penso di sì.
3: Appunto.
1: No, adesso scherzo, ma effettivamente mi sono pesato, non lo faccio mai, perché sai, assaggia di qua. Poi c'è la Cracco che mi ha fatto assaggiare. poi c'era Cannavacciuolo, poi c'era Uldani, assaggia qui, assaggia là.
3: Cosa dice la bilancia, Dario? Cosa dice?
1: Un chilo e mezzo.
3: Vabbè, insomma, se ne va presto, dai, tranquillo.
1: È andata. Adesso gli occhiali a Menolino si mangia, gli occhiali non si mangiano.
3: No, esatto.
1: No, anche sai perché, poi uno non osa dire no, sai, di questi grandi scelte.
3: Come fai, no? Assolutamente.
1: Assaggini, ma assaggia di qui, assaggia di là,
3: poi fai il chiletto, è chiaro, certo. Va bene, Dario.
1: Il tacchino salang.
3: Ok, grazie Dario, ci sentiamo. Alla prossima, grazie, un abbraccio.
1: Figurati. Ivan e Pietro, un abbraccio, Ivan e Pietro, okay. ciao
3: Dario, ciao.
1: Buon volo, ciao, arrivederci, ciao.
4: Il buongiorno con Emanuel 2001.

guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: sana.
1: Dolce e ribelle, dolce e ribelle. Tutto sana. Sulla moda e di più. A cura di Anna Fiore.
2: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me Hermes, I feel like spending.
3: Ed eccoci qua, cara Anna, buongiorno. Come si dice? Un pochino leggermente ritardo, ma poco roba di poco. Allora, come va? Tutto bene, sì? Ok, eccoti qua.
4: Capita con le voli che adesso girano, dai, capita.
3: Sì, sì, tutto può accadere. Allora, dunque, oggi cosa dedichi lo spazio?
4: Allora, noi oggi abbiamo un stilista che non è un stilista storico, diciamo, dei nostri tempi, della nostra epoca, è Giuseppe Zanotti, e lui nasce a San Mauro Pascoli 17 aprile 1957, e diciamo che da ragazzo in anni 80 era appassionato tutta un'altra cosa, faceva DJ al mare, perché nascendo lì in zone romagnole verso Rimini, quindi lo sai che d'estate c'è al mare, certo. Si balla. Quindi facendo DJ, facendo tutta un'altra cosa, verso l'anno 90 si appassiona a gioielli, alle fibbie, a varie cose. Poi si messe a lavorare per un'azienda del posto, per un'azienda del calzature lì del posto. Ha fatto un dipendente. Poi negli anni 90 ha aperto un suo, cioè ha rilevato un negozio, un'attività di giustamente dell'artigianato delle calzature lì in Romagna, e apre una sua sede e apre un, cioè proprio fa sua collezione, e disegna sue scarpe, disegna tutto e parte da capo. Ha presentato a New York suo lavoro in un hotel, e da lì diciamo ha avuto un grandissimo successo, perché sue scarpe, sue creazioni hanno comprati tutti i suoi VIP, tutte sue ti è piaciute tantissimo a tutti, perché una sua scarpa è come un gioiello. Quindi Emanuele, io ho per te anche una gran notizia, perché sì, pensa, le sì. sue scarpe le compra anche Jennifer Lopez.
3: No dai. Sì, grazie.
4: Le sue scarpe lo porta Madonna, Jennifer Lopez, persone. Poi lui ha cominciato, tornando indietro, facendosi un pochino il nome, ha cominciato a lavorare per grandi marchi tipo Fendi, Valentino, e diciamo da lì, perché sai che anche i grandi marchi si appoggiano, per avere un prodotto di nicchia, di artigianato, si appoggiano a artigiani più piccoli.
3: Certo, certo.
4: E quindi lui lavorava anche per tanti anni anche per loro, più lavorava anche per se stesso. E comunque oggi ha un successo enorme, cioè sue scarpe partono da minimo 300 fino a 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, dipende. Certo. Che gioielli mette e tutto il resto, ma poi se li mette sulle scarpe Jennifer Lopez, penso che le abbia detto tutto.
3: Infatti, insomma, diciamo che ecco, ti viene più ancora di più il desiderio magari di indossarli, penso, no? Può anche portare
4: direi, ma il peccato che non sei una donna, se no secondo me faresti una corsa a comprarli.
3: Certo, certo. E vabbè, comunque dai, si fa poi questo sforzo per lei, no?
4: Direi, se metteresti
3: scarto
4: pure
3: cioè,
4: da donna,
3: no, cioè, per dire, va bene, ok, vabbè, magari ecco, la prossima volta devo stare, se mi capita devo stare attento quando, cioè ovviamente quando nel privato, no, quando passeggia quelle immagini, quelle foto, per vedere cosa, che scarpe, quale che sono, devo stare un po' più attento. Certo, certo, va bene. Allora comunque ricordiamo Anna che noi abbiamo ovviamente la parte un po' più dettagliata, un po' più profonda, un po' più
4: Buonasera con Emanuele. Non diciamo tutto perché certo. Abbiamo Buonasera
3: certo,
4: con
3: certo, assolutamente, tutto. Quindi come sempre conserviamo di più al Buonasera con Emanuele tra qualche giorno. Grazie Anna, ti lascio alla tua Bologna, lì fa freschetto anche oggi, vero? Giusto? Beh, ovvio.
4: Guarda che c'è sole, è sì. Una giornata bellissima.
3: Sì, il sole, però, diciamo, come temperatura dovrebbe fare freschetto, no? Almeno.
4: Io,
3: o no?
4: Cioè, non penso che temperatura stessa dalle parti delle zone tue, poi te sì. Volando tutta Italia.
3: No, ma da noi anche freddo, è anche freddo. Arriva, passa un bel sì. Vento fresco, gelido.
4: No,
3: direi.
4: Bologna si sta bene.
3: Ah, ok. Certe volte si inversa un po', cambia un po' il tempo, no? Va sotto. Mm. Una volta un po' tocca al sud, un po' tocca al nord. Ok, grazie Anna, ti devo lasciare perché presto che tardi. Grazie, noi ci sentiamo al Buonasera.
4: Buon
3: ciao
4: a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 1999. Cos'è su?

Ma che bello, era l'anno un po' prima degli anni 2000, 1999, con Luna Pop, qualcosa di grande. Sì, quelli della Vespa, non so se vi ricordate. Fantastico, fantastico. Allora, manca poco per quanto riguarda il nostro rientro in aeroporto, quello dell'arrivo ovviamente, manca ancora poco, un 15 minuti circa. Il buongiorno con Emanuele, anche oggi una fantastica puntatone, ci fa davvero molto piacere. Ma avete ancora tempo? Certo, potete inviare i vostri messaggini al 331 82 80 843. Lo so, può anche capitare magari che non ti sento più un attimo, non ti sento più. Vabbè, dipende cosa può accadere, siamo nelle mani della tecnologia, tutto può accadere, tantissimo e menissimo, mi piace, cioè nuova, menissimo si può dire, no? Vabbè, dai, ce lo poteva fare Celentano, ci prendiamo la licenza. Allora, 331 82 88 43, buongiorno con Emanuele, ancora poco. Io direi di proseguire con la musica, non abbiamo altro da darvi per il momento, magari facciamoci anche un giro di un aperitivo, che ne so, può far

Freak Like Me, Benjamin Damon. Allora, manca poco, quindi siamo contro la rovescia per quanto riguarda il rientro. Voglio anche ricordarvi che non c'è solo il buongiorno, c'è anche... Sto perdendo la voce, Regina. Mi dai qualcosa? Sì, grazie. Allora, dicevo appunto, non c'è solo il buongiorno, che il buonasera con Emanuele. Vi aspetto tra qualche giorno, mi raccomando, non mancate l'appuntamento anche serale, sempre qui nella più bella radio della tua città. Allora, proseguiamo con la musica, adesso ancora sempre un pezzo di qualche annetto fa, molto bello, Simple Red con Sunrise.

0: iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport. We ask you to fasten.
1: Ebbene, siamo giunti alla conclusione, al momento quello dei saluti. Bella parte questa, insomma, dove un pochino mi metto un po' di tristezza, ma devo farlo. 3 ore volano, è il caso di dire, volano presto. Quindi vi aspetto alla prossima, puntata, al prossimo appuntamento. Ne parliamo poi dopo il festival, diciamolo così. Io vi aspetto quindi alle mie trasmissioni, mi raccomando, ringrazio ancora tutte le radio che mi sopportano e mi supportano. Un abbraccio alle donne, o no? Il contrario, un abbraccio agli uomini e un bacione alle donne. Come sempre, dal vostro Emanuel. Ciao!

seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal.

0: Il buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così con questo bellissimo brano estivo dal titolo Arcipelaghi, Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino.

Arcipelaghi, questo è la New Day Music, loro sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino, e si prosegue con la musica di una giovanissima artista, Aurora Di Profio.

Nata a Pescara nel 2013, Aurora Di Profilo è una delle giovani promesse più interessanti del panorama italiano. Protagonista della terza stagione di The Voice Kids nel team di Arisa, ha polverizzato ogni record con oltre 3 milioni di view su YouTube, venendo inserita da The Voice Global tra le 6 migliori performance del pianeta del 2024. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist, spazio per un altro ritorno. Istruzioni, la nuova di Giuse Delizia.

produzione di Giusta Delizia, questo è la New The Music e noi proseguiamo con la nuova di Leiden. Lei si chiama Giorgia Regina, in arte Leiden, è nata a Tarquinia nel 2001. Il nome d'arte nasce dal fattore V di Leiden, una mutazione genetica.

con Cuore Kami. E noi proseguiamo con il duo di fratelli che tornano a intrecciare inediti accordi musicali. Il loro nuovo singolo è uscito in questi giorni, interessante, la nuova canzone, bel tappeto musicale. Loro sono i B-Twins. Un grande ritorno in questo 2026 per una notte. Forse.

0: I B-Twins li abbiamo conosciuti a Sanremo di tantissimi anni fa e sono ritornati in questo brano dal sound latino, ci piace. E noi proseguiamo con un'altra artista emergente qui alle New Day Music. Lei si chiama Noemi Chiacchio, è nata a Sapri il 28 novembre del 2006 e noi ascoltiamo la sua novità, Resta con me.
1: Mi dici le bugie, ma come fai?

Resto con me di Noemi Chiacchio, una bella novità qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131. Per la prima volta insieme questo brano estivo interessante, Rum e Cioccolata.

0: e Fiat 131. Torno tra poco con un'altra bella novità di Clara e San Giovanni.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Giovanni si chiama Le ragazze, non è la cover di Luca Carboni, ma il brano inedito firmato dai due artisti più Federica Abbate e Alessandro Lacava. La produzione c'è Francesco Cattuca Titti e noi proseguiamo con la nuova di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.

Kiss c'è Bam Bam, bambina di Elettra Lamborghini, questa è la sua novità. E noi proseguiamo con il suo nuovo album, si chiama Amatore. Dopo il successo del singolo Sanremese, ritorna con Flamenco Paranoia, un altro bellissimo tormentone, Samurai J.

Amatore non è soltanto il cognome del cantautore, ma è un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore. È un disco dedicato a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Flamenco Paranoia, un disco interessante. Noi proseguiamo qui con gli artisti emergenti e big del momento. È il momento di Erika con la K, la sua nuova canzone.

nata nel 96 a Poggi Ponzi fra Siena e Firenze. Lei è Erika con la K Leto, con E poi riderne. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando Scrigno Nero di Musa.

Martina Paglia, in arte musa, è una cantautrice italiana nata a Firenze il 14 luglio, classe 98. Complimenti per questo suo nuovo bellissimo brano. E noi continuiamo con un altro grandissimo successo uscito in questi giorni. Si chiama D'addio, alziamo il volume, per voi c'è Brescia.

non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna ascoltare l'ultimo brano per oggi. Tra l'altro lei, Marta con l'H Rossi, l'abbiamo conosciuta tra il 2007 e il 2008 perché lei ha partecipato al talent show di Amici di Maria De Filippi, riscuotendo anche un ottimo successo, ed è ritornata in questo 2026 con il suo brano inedito, Io e te, a chiudere in bellezza il programma.

0: Marta Rossi a chiudere con il suo brano Io e Te. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Vi ricordo di seguirci sui social, Savino Speaker e New Time Music. Torno come sempre la prossima settimana con tante altre novità, anche brani estivi qui a New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

0: giornate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto

scontati che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso, a ogni passo che faccio. Bentornato ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbagliato.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sulle mani, stiamo ripartendo, anime viandanti su Radio Tiguglio. Buona domenica a tutti e si riparte ancora una volta, un gran cammino, e abbiamo Val Galliano già in sintonia con tutti noi, con tutti voi, che rendiamo omaggio e grazie per essere presenti, siete sempre di più e di questo per noi è un grande punto di, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, è una grande cosa per noi. E quindi Val Galliano, ci sei già?
4: Ciao a tutti, ci sono, ciao Campi, ciao a tutti gli ascoltatori ovviamente.
3: E dove siamo?
4: Siamo a sud d'Italia, siamo giù
3: al sud Italia, sì.
4: Nella nostra Lucania.
3: Nella splendida, meravigliosa Lucania, profumatissima Lucania, terra di tutto, no? Perché terra è terra di vino, terra di spirito, terra d'amicizia, terra di fratellanza, di sole, di mare, di monti, è terra totale e non potevamo mancare.
4: Sì, no, assolutamente, anche se devo dire che è una regione della quale non se ne parla tantissimo,
3: Non se ne parla tantissimo, come già dicemmo, su altre realtà simili alla Basilicata, certo che sì, come avevamo valutato qualche tempo fa e abbiamo percorso due o tre puntate sulla bellissima regione che è l'Abruzzo, no? Ti ricorderai, vi ricorderete, cari amici ascoltatori, che anche l'Abruzzo è una di quelle regioni, sì, potremmo accomunarla alla Basilicata in quanto sono due regioni un po' così silenziose, no? Stanno per i fatti loro, non sono quelli. Se fossero una persona non sarebbe una di quelle persone esuberanti, no? Il primo della classe o quello che salta su. Sono quelli che stanno in sordina, il famoso mediano, come diceva Ligabue, o sbaglio?
4: Sì, possiamo fare questo paragone, sì, assolutamente calzante, direi.
3: Molto bene, quindi ci sarà anche terra ricca di artisti, perché se c'è Val Galliano, per forza qualche artista l'ha scovato. E non vediamo l'ora di poter capire questa volta. Il sondaggione c'è, tra parentesi, l'hai già programmato o ci lascerai senza sondaggione?
4: No, il sondaggione fa parte ormai, direi, di questo.
3: Ecco. Molto bene, anche perché il sondaggione, siamo a fine stagione, quindi sto andando avanti un po' così, rimando, se te ne sei accorto, Val Galliano, come i nostri amici, insomma, sondaggione di fine stagione, e quindi siamo per il sondaggione, e quindi vedremo, appunto, come stavamo dicendo poco fa, quale sarà l'artista che uscirà un po' dal ventaglio. Da che cosa esce l'artista tuo, Val?
4: Ma gli artisti, sicuramente c'è una vasta gamma di artisti anche qui, perché l'Italia è una terra ricchissima di artisti, di pittori, scultori, quindi ce n'è per ogni periodo.
3: Ce n'è per ogni periodo, quindi inizieremo a scoprire poco a poco. Per il momento questo bellissimo brano, così entriamo già in questa ottima domenica di viandanti.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Anime viandanti, rieccoci qui ad Acerenza, in provincia di Potenza. Quindi continuiamo con il nostro show, diciamo, chiamiamolo così, scioglilingua, con tanto di rima. E quindi, Valgalliano, come ti trovi con queste rime incrociate? Acerenza in provincia di Potenza.
2: Beh, sei veramente oggi di una licenza poetica.
1: Sì, veramente incommensurabile. Smisurata, hai ragionissimo. Come smisurata è la bellezza di questa terra? Perché siamo a pochi passi dal lago, siamo in una cittadina meravigliosa, un paese storico veramente stupendo da rimanere a bocca aperta, quasi sì, al confine con la Puglia. E quindi siamo in una realtà tra mare e laghi e colli veramente stupendi, un'aria che si respira e non fa altro che ossigenare il nostro cuore, i nostri pensieri qui in questa terra delle meraviglie. Però Val, tu sei già quasi sul lago, immagino, perché so che anche tu sei molto in contatto con l'acqua. Quando senti odor d'acqua corri veloce, corri maggiormente veloce, anche se noi siamo gli amanti del cammin lento, ma tu ti scaldi velocemente quando senti odor d'acqua.
2: Ma mi scaldo velocemente perché sì, siamo amanti del cammino e quindi, come ogni cammino, la stagione comincia a essere un po' tiepida, calda, direi, e quindi dopo ogni buon cammino che si esegue c'è bisogno poi di rinfrescarsi. Io non vedo l'ora di lanciarmi nel lago.
1: E posso immaginarlo, perché questa terra è veramente spettacolare. E siamo qui a degustare tutte le bellezze. Anche già il nome di questo splendido borgo, no? Ha il suo fascino perché ha radici greche, quindi insomma ci sono fior fior di scrittori, fra cui Orazio, no? Che riuscirono a scrivere e a beatificare questo luogo. Quindi insomma siamo in buona compagnia come al solito, Val.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro leggevo che Orazio definiva questa città, questo paese, nido d'aquila, perché appunto lo chiamava per la sua forma, chiamava nido d'aquila.
1: Eh sì, infatti è anche stata una fortezza, quasi si dice abbastanza inespugnabile, no? E effettivamente pare che il nome possa derivare anche da questa forma lessicale. Però insomma, già il fatto che molti poeti si siano espressi in maniera non soltanto bella, ma diciamo innamorata di questa locazione, insomma lascia ben pensare. Quindi sicuramente per chi è vicino qui nei paraggi ha l'obbligo, possiamo dirlo, ha l'obbligo di venire qui a trovare Acerenza. Chi arriva da un po' più distante, dal centro, dal nord dell'Italia, sa che quando si troverà da queste parti viene e troverà delle cose sicuramente di grande, grandissimo interesse e soprattutto beneficio. Ma iniziamo da lasciare gli scarponi, perché la musica va e fra poco si partirà.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Ticuli Web. Tell me what you really
4: like. Acerenza, Radio Ticuglio, sulla via Francigena, perché siamo qui sulla via Francigena che collegherà questa meraviglia dove al momento io mi trovo, quindi in a ridosso della maestosa e spettacolare cattedrale di Acerenza. E qui tra poco, dopo un breve tratto, imbroccheremo la strada che si snoda lungo il crinale di una collina, da cui si goderà e si inizierà a godere un incantevole panorama sui monti e sulle vallate circostanze. Quindi fra poco si parte sulla via Francigena da Brandica, è una tappa diciamo impegnativa, sono 20 km ragazzi, quindi non è che si sta parlando di cose da poco, quindi è una realtà che si porta avanti in giornata con gambe e polpacci piuttosto allenati. Quindi si parte al mattino presto, noi vedremo, magari potremmo anche spezzarla in due quest'oggi perché siamo già in tardo pomeriggio, però partendo al mattino presto sicuramente a metà pomeriggio si riescono a compiere questi 20 km che ci fanno arrivare poi a Bradanica. Quindi sicuramente ci sarà da divertirci, non è vero Valgagliano?
5: Assolutamente ci sarà da divertirsi, perché io mi sto già veramente leccando le dita, perché mi fa veramente ingolosire questo tipo di percorso che si inerpica nei sentieri e che poi va a toccare questi torrenti veramente molto molto belli, dove ci si può veramente rinfrescare. Tra l'altro, appunto, al di là del fatto che Acerenza è, tanto per fare un po' di storia,
4: sì, certo che sì,
5: anche una fortezza di guerra, perché appunto era collocata in alto su questo colle ed era toccata oggi da questo torrente che oggi viene chiamato appunto Fiumarello. In passato invece veniva chiamato Acheronte,
4: quindi è certo
5: Acheronte, che sappiamo essere il nome di alcuni fiumi nella mitologia greca, quindi
4: assolutamente sì.
5: Ci ricolleghiamo a quello che dicevi poco fa tu sulle origini greche.
4: Sulle origini greche, infatti, assolutamente sì, ma veramente qui abbiamo delle bellezze infinitesimali come la numerologia, così rientriamo in un termine greco, perché ti ricordi che tu qualche giorno fa, no, a microfoni spenti avevi citato Euclide, quindi il greco che si commista con gli amici arabi per quello che riguarda la matematica, l'algebra, ma oggi qua su questa via Francigena, questo percorso che ci porterà a Genzano, come dicevamo prima, è uno, fa parte di un percorso di famosi 2000 chilometri che uniscono Chambéry a Gerusalemme. Quindi siamo sulla via Francigena, nel bel mezzo della via Francigena, anzi verso direzione Gerusalemme, quindi insomma si respira sempre aria sacra qui con noi.
5: Immancabile
4: come sempre, e quindi musica, grande musica insieme a noi.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Anime viandanti, su un tratto che fa parte dei 2000 chilometri della cosetta via Francigena che ci collegherà fino da Chambury fino a Gerusalemme, quindi è una nota di importanza, di sacralità non da poco, cari amici, perché la via Francigena, insomma, si respira per forza di cose un'aria, decisamente pura e quasi rara, no? Se vogliamo, e quindi assolutamente ci sentiamo molto meglio delle altre di altre occasioni, non è vero, Vagagliano?
3: Sì, sinceramente sì, come stavo dicendo poc'anzi, e tu lo sottolinei nuovamente, sono perfettamente d'accordo, ma sono anche d'accordo sul fatto che non ho dato nessuna indicazione sulla pista.
2: Assolutamente no, assolutamente, quindi bisogna correre ai ripari, Vagagliano, quindi sicuramente andiamo.
3: Dobbiamo correre ai ripari, quindi dare un paio di indizi perlomeno.
2: Posso farti una domanda io? Sai, tipo sempre quei quizzoni così torniamo un po' fra il sacro e il profano. Hai capelli lunghi?
3: Hai capelli lunghi, devo risponderti? No, non hai capelli lunghi. Posso dare delle indicazioni un po' più dettagliate, perché
2: sì,
3: il capello lungo, non dice molto.
2: No, assolutamente, assolutamente.
3: Però possiamo dire intanto che a quale periodo facciamo l'esperimento.
2: Certo, sì, è certo che sì.
3: Siamo nel pieno 800.
2: Nel bel mezzo dell'Ottocento, ottimo. Terra di periodi ricca, sicuramente, come questa terra.
3: Sì, senz'altro. Documentatevi nel periodo dell'Ottocento, quale pittore lucano poteva avere un svolto abbastanza importante.
2: Ragazzi, sì.
3: Dopodiché abbiamo un secondo indizio che direi che è molto, molto indicativo.
2: Sì.
3: Considerare parecchio, e vi dico che il suo cognome.
2: Sì.
3: E ha quasi un'omonimia con un altro pittore molto più conosciuto.
2: Qui diciamo già che per chi ha arte da masticare sotto i denti, diciamo che sono due indizioni, bisogna essere onesti. Cioè, chi è a digiuno completo brancola nel buio, sicuramente. Ma chi mastica appunto di arte per arte, ha già due indizi che fanno già una prova su quello che potrebbe essere. Quindi, cari amici ascoltatori, questo è rivolto esclusivamente a voi. Quindi, scarponi certo ben allacciati, cuore ben aperto, ma in questo caso anche orecchie e mente ben risvegliata per riuscire a captare questi indizi. D'accordo, anime viandanti all'ascolto? Spero di sì, perché non fatemi fare brutta figura con Vagagliano, perché ultimamente molti sono andati un po' fuori tema, non è vero, Val?
3: Sì, è verissimo, ma guarda, io avrei tanta voglia di fare anche qualche domandina a te su
2: Mizzone. Cioè, sì, assolutamente sì, io sai che mastico arte da quando sono nato, quindi ma scivolerei nella musica.
4: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Acerenza, pronti per il sondaggione qui ad Acerenza sulla via Francigena. Insomma, tutte caratteristiche che ci portano veramente molto in alto, un po' come siamo noi: anime viandanti, piedi ben saldi a terra e sguardo sicuramente sulla terra per vedere dove mettiamo i piedi, ma anche sempre molto verso l'orizzonte, soprattutto verso l'alto. Questo è Anime Viandanti. Musica, spettacolo e tanta voglia di vedere, di scoprire cose nuove, anche grazie a chi? A Valgalliano col suo sondaggione. Come sta andando?
1: Ma sta andando piuttosto male, devo dire.
0: Ah, ottimo, ottimo.
1: Il nome del nostro artista, ma sono usciti altri nomi tipo Van Vitelli, che non è comunque
0: Van Vitelli, no. Scusami se ti interrompo, Val, perché giustamente è stata una coincidenza, sicuramente lo so, hai sì. Chiesto a me fare domande, combinazione, eravamo arrivati, c'era la musica che incalzava e non ho potuto, sì. però comunque dopo fra qualche minuto sarò contento di essere, diciamo, anche interrogato da te, perché giustamente sei sempre, sei nella parte del prof, in questo nostro programma, sì, molto molto amichevole verso gli studenti, però la parte del prof è la tua, siamo sinceri.
1: Vabbè, adesso io non voglio entrare in questa categoria,
0: diciamo, no, che meglio di no.
1: Possiamo, diciamo, interagire così tranquillamente, parlare tranquillamente di queste cose che sono molto interessanti.
0: Sì.
1: Mondo, così come la natura che noi visitiamo ci porta in un mondo superiore, anche l'arte, la storia dell'arte fa altrettanto, a mio avviso.
0: Ma io sì, ecco, io non voglio essere polemico, però sai che purtroppo quando mi si viene pizzicato, anche perché di prof come quelli dei film non abbiamo avuto la fortuna di conoscerne troppi, ecco, quindi sicuramente tu saresti un prof di quelli veramente molto alternativi, ecco, da quei pochi film dove abbiamo imparato ad amare quel tipo di professione, perché nella realtà, insomma
1: ci servono a discutere, ma
0: assolutamente, no, era solo così, è arrivato così, sì. L'ho dovuta dire,
1: assolutamente sì. Cosa volevo dirti che, tra l'altro, possiamo legarci, sai che cosa, con questo artista ti faccio veramente un collegamento inaspettato. Possiamo collegarci addirittura alla prima puntata di Anime Viandanti,
0: sì,
1: la prima,
0: bello,
1: se ben ti ricordi,
0: certo, non ricordo,
1: della pittura napoletana,
0: assolutamente,
1: e specificamente di un pittore dal nome importante come Salvatore Rosa.
0: Salvatore Rosa, caspita che sì, certo che sì.
1: Ecco, Salvatore Rosa era un pittore importante della scuola napoletana, e quello di cui parliamo oggi, che Giacomo Di Chirico, quindi Di Chirico,
0: Giacomo Di Chirico e non De Chirico, ottimo, e quindi fra pochissimo scopriremo tante cose di questo grandissimo artista.

stonati noi e tu così fiera. Al posto tuo né inciso né strofa, suoni lontani di matrice ignota. Facile sembra, ma così non è.

0: aura ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 14:32.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Val Galliano dal lago di Acerenza, pronto per partire per questa bella, non è una passeggiata questa, cari amici ascoltatori, questo è un sentiero di quelli impegnativi, un sentiero che irrobustirà sicuramente polpacci e cosce, ma soprattutto l'anima, perché le cose che andremo a vedere veramente daranno una forma e una forza di ossigeno decisamente importante. Ma torniamo all'artista, al sondaggione.
3: Quindi sondaggione, purtroppo nessuno ha rinnato.
2: Ma c'è qualcuno che può parlare anche di complotto, probabilmente. Dice qual è il sondaggio, perché c'è in prime palio, chi lo sa cosa c'è per tenersi i premi, perché poi tu cosa offri? Popcorn, queste cose qua. Cioè,
3: no, io offro, come già
2: niente,
3: ti dissi,
2: no, niente, un blef, dai, su, diciamoci l'età.
3: No, come così. Già ti dissi nelle scorse puntate, l'offerta è interessante.
2: Sì, interessante,
3: che...
2: sì.
3: Ci sono workshop,
2: shopponi, sì.
3: Negli ingressi,
2: musei, sì, ce n'è, chi più ne ha più ne metta, sì. Visita al paese dei balocchi, insomma, ce n'è.
3: Sì, ne abbiamo per tutti i gusti, assolutamente. Mi spiace perché potevo dare qualche premio, ma non
2: anche questa volta, guarda caso. Sì, abbiamo capito. Va bene, parlaci dell'artista comunque. Vuoi parlarci dell'artista, Galliano?
3: Sì, vi parlerò dell'artista, l'ultima appendice. Ho sentito, purtroppo, non so se questo dipende da difficoltà di collegamento, l'amico Piero, che tanto
2: eccolo,
3: è...
2: Eccolo, Piero, vai Piero.
3: Esperto d'arte, mi ha detto in camera caritatis, diciamo, mi ha detto che sono riuscito a sentirlo, aveva indovinato l'artista ma non riusciva a
2: prendere lì, ma sì, ma questo non è normale qui da noi ad Anime Viandanti. Tutto quello che è, ecco, diciamoci anche questa cosa, così, tutto quello che fa parte della norma, del comune, del materico, del tellurico, effettivamente ha difficoltà ad emergere, quindi non mi stupisce il fatto che Piero non sia riuscito a prendere la linea, però è un campione lo stesso dentro e nell'anima, sì, ma senza premi come tutti gli uomini d'anima.
3: Sì. Giacomo di Chirico, nato a Venosa, che è un paese qui vicino ad Acerenza, nel 1844, e diciamo che è uno dei più importanti esponenti della scuola napoletana, come ti dicevo poco fa.
2: Sì.
3: Scuola napoletana del periodo dell'Ottocento, ovviamente, perché come tu ben sai, come visto che ne parlavamo già nella prima puntata, come tu ben sai, la scuola napoletana raggruppa dal 1500 fino al Novecento, quindi un arco di tempo molto ampio. Si modifica nel tempo la scuola napoletana, chiaro, subisce diverse trasformazioni. Viene a creare questo artista, nasce dipingendo, diciamo, inizialmente dei ritratti e li mostra ai cittadini del suo paese, i quali rimangono sbigottiti e sbarraditi e gli suggeriscono di intraprendere la via artistica.
2: La via dell'arte, molto bene, Valle, ne parleremo ancora.
4: E se mai visto piangere

0: arrivato, è arrivato anche Robert della Bourguignon.
1: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis de bonne humeur. Buongiorno a tutti, come diceva una bella pubblicità degli anni Ottanta. Caro Campi, io la ringrazio, è sempre un grande onore.
0: Certo lo è per me. Bentornato Robert.
1: E lei lo sa che io chiaramente la chiamo Campi Aperti per la sua vastissima infinita di prateria mentale e chiaramente di animo, sì. La sua cultura la precede. Oggi, caro Campi, abbiamo raggiunto questa zona veramente che è un'eccellenza del vostro paese e ovviamente siamo in piena destrutturazione.
0: Come al solito, giustamente, peraltro.
1: Assolutamente, chiaramente noi proponiamo in questo menù, dove è chiaramente simboleggiato con l'icona delle montagne e di tutto quello che è chiaramente il paesaggio di Cad, e proponiamo ufficialmente il Caprioro in Salmì, che però nasconde in realtà un'altra verità.
0: Certo che sì, dietro una verità spunta l'altra verità.
1: L'altra verità, perché Campi, lei mi insegna che niente è mai come si vede.
0: Assolutamente.
1: Voilà la chose. E quindi, caro Campi, dietro a Caprioro in Salmì, noi invece proponiamo i casunziei, che sono ravioli, ovviamente, eccellenza del luogo, e sono ravioli a forma di mozzaluna, ripieni di un impasto a base di rapa rosse, conditi con burro fuso, semi di papavero, ricotta affumicata. È una proposta di alto livello, caro Campi, che spazia dalle quote sociali più alte fino a chiaramente quelle più umili, perché la cucina di Roberto da Bourguignon è erga omnes, caro Campi.
0: E questo non avevo dubbio, sempre alto, altissimo il livello, assolutamente sì.
1: Assolutamente, occorre bollire le patate a rape in acqua, leggermente l'insalata, scolarle, pelarle, frullarle e per ottenere un purè, e soffrigge il tegame con aglio e cipolla fino a tenere un impasto asciutto, lasciare raffreddare, aggiungere parmigiano e noce moscata, e abbiamo veramente una cosa che riconcilia con la vita, le petite sare.
0: Le petite sare, qui veramente ci hai offerto anche oggi, carissimo Robert, un'altezza veramente superiore, e quindi non possiamo fare altro che ringraziarti.
1: Caro Campi, io mi devo adattare alla sua proposta di altissimo livello. Bonjour à tout le monde.
0: Bonjour a Robert, e sicuramente assaggeremo presto, magari proprio qui in mezzo al bosco di...
1: Vi aspetto, caro Campi.
0: Grazie, a presto Robert.
1: Au revoir.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Ancora più bello, come fosse uno spazio che si interseca in un altro spazio, quindi l'ottimo Robert de la Bourguignon che si è intersecato con Val Galliano, ma Val Galliano pronto a ricominciare con strutturando e destrutturando il suo artista.
2: Sì, siamo tornati qua con Giacomo Di Chirico.
1: Giacomo Di Chirico non è destrutturato, vero? No.
2: Non è destrutturato, perché magari tu pensavi a De Chirico, invece no, è
1: infatti, quindi c'è una forma, anche qui c'è una forma di destrutturazione, dai, andiamo.
2: Chi ci conosce potrebbe pensare male e non fidarsi di questo nome e di questo artista. In realtà parliamo proprio di Giacomo Di Chirico, documentatevi se volete e scoprirete che esiste questo signor pittore veramente di alta qualità, che ha una storia importante, seppur breve, perché vive 39 anni, quindi caspita, una carriera abbastanza breve ma incisiva. Come vi ho detto poco fa, il suo albore dell'arte, poi dopo essersi fatto conoscere nel suo paese, ha poi cominciato a frequentare l'accademia, ma con l'aiuto di amici di famiglia, perché la sua estrazione era abbastanza di povertà, quindi con aiuti di famiglia è andato all'accademia, Accademia di Napoli tra l'altro, ed è stato influenzato, diciamo subisce l'influenza del fratello, che è 20 anni più grande di lui. Caspita. Ed è uno scrittore, quindi gli trasmette questa passione artistica.
1: Quindi come solamente scopriamo e vediamo, amando e studiando gli artisti, diciamo che non ben più di una volta, no? Che ci sono queste famiglie d'arte dove recuperano diciamo lo scettro artistico dal padre, dal figlio, dal fratello, insomma, e dove tutta una famiglia si crea e viene generata in nome dell'arte.
2: Esatto. Lui poi viaggia, va a Roma, torna poi a Napoli, dove aprirà un suo studio, su studio d'arte, e si dedica poi alla conoscenza. Dopo appunto lo studio dei ritratti, comincia a eseguire delle opere più che altro del folklore locale, quindi non è da poco. Studia molto gli abiti, le usanze dei contadini, e le sue opere principali sono Sposalizio in Basilicata e Domenica delle Palme, che vengono esposte anche a Parigi, a Vienna e a Monaco, quindi insomma
1: è tanta roba. Quindi un Giacomo Di Chirico tutto da vedere, come tutto è da vedere quello che sta intorno a noi in questo meraviglioso percorso, non ci stanchiamo di dirlo, a due passi dal lago, e che ci porterà sulla Via Francigena, su uno dei tragitti della Via Francigena. Ma siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo gioco forza salutare tutti i nostri amici ascoltatori. Grazie, vi ringraziamo immensamente. Da Gianfilippo Campi, naturalmente.
2: E da Val Galliano, ciao!
1: Buen camino!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock.

anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti, poi quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte, un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Ma vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. E, diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche, che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa, e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia
0: che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, utilizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta staccato Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram basta scrivere Panta trattino basso Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

Si chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore, indipendentemente dall'età.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

0: credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta Poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione. Per

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto, You Can Fly. Altra novità al

0: primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dusty, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di MP, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Easy B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: pubblicato dai Police, un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui.
1: I'll send an SOS to the world.
0: Ai cori non c'è nessuno. È la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Frankie, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend.
1: Message in a bottle.
2: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra, il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana.

in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

Musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80, lo si conosce soprattutto per questa hit. Il merito è per questo successo intitolato Video Killed Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però insomma andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi vabbè, Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore, mandando al successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi, Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano: ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi. E subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa, Franklin, che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Reilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai, Bling

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo, Low esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Ceni su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pionieristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

La voce di James Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles.

Purple, si intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles. Nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince, e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo e l'altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto, secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola, e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop Up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, ora rimanete qui perché la musica continua.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
5: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
7: Signore e signori, Resina,

Bentornati, eccoci qua, noi siamo Resina Zona Weekend e io sono Alessandra in compagnia di tutta la regia, la stanza della musica. Sono con me Andrea, Bob, Claudio e Cecilia per una nuova puntata. Ragazzi, ragazze, abbiamo veramente tante cose da dirci, da raccontare, da condividere. Cinema, sport, no, lo sport non c'è. Musica, cinema, vi dico subito che Diavolo Veste Prada ha riempito i cinema, forse più di Michael, che già insomma aveva riempito alla grande. Noi siamo andati a vedere entrambi e ci sono piaciuti. Oggi però non ve lo raccontiamo perché non lo raccontiamo perché ce lo siamo già detti, insomma, tante cose, insomma, vabbè, andate al cinema. Continueremo a parlare anche di concerti, musiche e tanto altro, però si avvicina la fine della nostra stagione di Resina Zona Weekend. Credo che questa sia la penultima puntata, dunque abbiamo ancora tempo per salutarci con la stanza della musica. Vi porterò meglio i loro saluti sicuramente. E però stiamo arrivando alla fine di questa stagione, che è stata intensissima, piena di cose, piena di, insomma, di notizie, di situazioni. Nel frattempo la notizia è che Saldavinci ha fatto quinto all'Eurovision. L'avevamo detto? No, non ve l'avevamo detto, ma già, sicuramente lo sapevate, noi ve l'abbiamo ricordato e vi ricordiamo appunto come... Bob mi facendo che già dobbiamo stringere, vi ricordiamo che purtroppo, ma noi torniamo la prossima stagione sulla vostra radio preferita. Resina Zona Weekend è un programma richiestissimo, a noi fa tanto piacere, ci emoziona, ci lusinga tanto e noi ci stiamo già preparando per organizzare cose nuove nella prossima stagione, ma questa prenderà la sua pausa estiva, questa stagione che è andata benissimo grazie a voi, che siete veramente tanti, insomma, un popolo meraviglioso che ci segue. Ma adesso è il momento di cominciare con la musica, ecco il nostro disco Power. Power Hit Radio. Power Hit Radio. Oh no!

Torniamo con la stanza della musica, che è sempre qui presentissimo Andrea, Bob e Claudio e la nostra Cecilia, che mi ha passato una notizia che mi ha lasciato alquanto interdetta. Ecco, sì, saltando di qua e di là per il web, legge una cosa che ci lascia abbastanza, non lo so, dubbiosi, dubbiose. Magari ne parliamo anche con voi ascoltatori e ascoltatrici, che magari ci date un vostro punto di vista, perché bah, mi viene da dire bah. Allora, Ozzy diventerà un ologramma, avete sentito benissimo, lo ha annunciato la famiglia di Osbourne. Questa cosa mi lascia veramente basita, basita. Infatti tornerà Ozzy Osbourne in versione digitale, l'hanno annunciato gli eredi tramite una società che creerà un ologramma animato dall'intelligenza artificiale. Ora, qua nasce la pietrificazione da parte nostra, e sarà animato dall'intelligenza artificiale, che sarà in grado di dialogare con i fan tramite postazioni che si trovano negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e insomma che contengono ologrammi in grandezza naturale. Ora, questo ologramma ti risponderà, sarà in grado di dialogare con te come avrebbe fatto Ozzy Osbourne, perché ha la sua, questo DNA digitale, anzi è talmente preciso che ci rimane quasi. La moglie ha detto che risponderà con la voce di Osbourne, dalla risposta che Ozzy avrebbe dato, lo porteremo in giro per il mondo e la gente potrà parlarci. E voi che ne pensate? Io, questa tecnologia digitale a me mi lascia un po' interdetta. Si potrà esibire dal vivo, risponderà al pubblico e potrà, insomma, esistere all'interno di ambienti che lo permetteranno. È una vera performance. Ma ragazzi, io rimango un po', ma non so che dire. Non lo so, non mi viene da dire niente. Sì, è sicuramente una cosa molto interessante, questo bisogna accettarlo e riconoscerlo, e chissà come si svilupperanno sempre di più queste cose nel futuro, una cosa che non riesco proprio ad immaginare. Dopo questa notizia, che ci ha fatto un po' riflettere, perché insomma questo avatar che potrà andare in giro per il mondo, vabbè, rimango così, non dico più niente. Pure Cecilia, che mi ha passato questa notizia, è rimasta un po' interdetta. Vediamo, vi terremo aggiornati. Noi però di lui rimane sicuramente la musica meravigliosa dei Black Sabbath, che ci ha fatto sognare, che è intramontabile, che anche quando non ci sarà un ologramma noi lo ricorderemo assolutamente, lui, Ozzy Osbourne e Black Sabbath naturalmente, che andiamo ad ascoltare con un pezzo del 1970, intramontabile, Paranoid, dall'album Paranoid, Black Sabbath.

Ma siete andati al cinema? Eh sì, sì, perché c'è un film da non perdere, un biopic da non perdere, Michael. E siamo molto curiosi perché ancora molti di noi non sono andati a vedere questo film assolutamente da ciapare. Dobbiamo andare tutti insieme, ci dobbiamo organizzare per vedere appunto il nuovo Michael, opera di Antoine Foucault, che racconta i primi anni di vita del re del pop. E chi c'è che interpreta Michael Jackson? Il nipote. Grande interpretazione, tra parentesi, mi dicono. E noi anche di questo siamo molto, molto curiosi. E siamo tutti fan, naturalmente, del grande e meraviglioso Michael Jackson, con tutti gli album, dal primo all'ultimo. Allora, c'è il nipote, Jafar Jackson, figlio di Germani e... ed è veramente molto molto bravo, da non perdere, assomiglia in modo impressionante allo zio, regge tutto il film, probabilmente dicono che veramente lui è il fulcro totale di tutto il film. La pellicola racconta la prima parte della vita di Michael, prima degli scandali. E anche questa è una cosa molto interessante, perché sinceramente molti di noi magari non sanno la vita del grande e meraviglioso Michael Jackson. Infatti si parla di un bambino con un grande talento, che c'era, insomma, questo padre padrone, conquista poi il mondo, e vediamo, non vi dico di più perché bisogna andare al cinema assolutamente a vedere questo film. Noi ce lo siamo segnato e dovete segnarvelo anche voi, Michael.

0: Cesina torna fra poco. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Resina.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

E siamo arrivati alla rubrica che vi piace tanto, quel momento che ci richiedete, che aspettate con ansia ogni settimana. Che fine hanno fatto? Parliamo di gruppi, cantanti, cantautrici, insomma, personaggi del mondo della musica che hanno fatto un pezzo diventato famosissimo, che poi all'improvviso, boh, ma che fine hanno fatto? Queste meteore musicali, che spesso non sono meteore perché continuano le loro carriere. Sto parlando in questo caso specifico dei Chumbawamba, o per Bacco che vi ho ricordato, soprattutto un pezzo che poi riascolteremo, che abbiamo ballato tutte e tutti, del 1997. Ma facciamo un po' di storia: 2012 si sciolgono, ma la loro carriera inizia 30 anni prima, nel 1982, con un genere, insomma, abbracciano più un punk, portano messaggi politici molto impegnati, ma arriva il loro successo soprattutto nel 1997, con l'album che li ha resi famosi, Tumper, ho detto bene? E da qui è tratto anche il singolo che abbiamo ballato, come dicevo prima, veramente fino allo sfinimento, perlomeno io. Nel 1997 ci troviamo, ricordiamo, negli anni 90, già l'ho detto, Tumping. L'album successivo non avrà lo stesso successo, poi nel 2012 si sciolgono e continuano le loro carriere individualmente nel mondo dello spettacolo, musical, chi scrive per il cinema. Insomma, hanno anche delle carriere come di scrittura, sono attivisti, insomma, mantengono anche intatti i loro ideali politici. Tra parentesi, penso che ci sia un documentario che parla proprio delle loro carriere. O dei Chumbawamba, agli inizi, se non ricordo male, proprio degli inizi del loro impegno politico, eccetera. Adesso vi leggo bene il titolo del documentario, che io non ho avuto ancora occasione di vederlo. Il principale documentario della band, del 2021, l'ultimo, I Get Knocked Down, diretto da Sophie Robinson e dallo storico cantante appunto del gruppo Dustin Bruce. Insomma, ci sono immagini di repertorio per raccontare l'incredibile storia della band, che ha raggiunto quella fama mondiale appunto nel 1997 con Tumbing. Non è solo un documentario celebrativo, ma veramente una bellissima opera da non perdere, una bella chicca, una bella curiosità. E allora, 1997.

97, anni 90, pieni, fermento, bellezza, e loro ci sono con questo pezzo che adesso balliamo tutti insieme, i Chumbawamba.

0: Allora, ci sono delle notizie che ci rendono un pochettino tristi perché riguardano gruppi bentornati. Intanto Resina Zona Weekend insieme ad Alessandra. Vabbè, avevo proprio premura di raccontarvi una cosa. Ci sono gruppi a cui ci si è affezionati a un certo punto della nostra vita perché ci ricordano dei momenti, delle situazioni, dei fatti. Loro sono per esempio gli Agua, che sicuramente sono legati anche a alcuni momenti, anche se non volete ammetterlo, della vostra vita. Ebbene, la notizia è questa, che purtroppo questo gruppo che ci ha fatto compagnia in tante situazioni, come con pezzi come Barbie Girl e Cartoon Heroes, ha annunciato che si sciolgono, che gli Agua non ci saranno più. Ora, Cecilia hanno detto: ma scusa, perché cantano e suonano ancora? E beh, penso proprio di sì. 1997 c'era Barbie Girl, che in tutte le discoteche, in tutti i locali si faceva sentire. Dopo 30 anni gli Agua si sciolgono ed è arrivato con un comunicato su Instagram. Meravigliosi anni, incredibili, però decidono di chiudere questo capitolo dicendo che è stata una parte importantissima delle loro vite, grandi esperienze, situazioni meravigliose. Adesso non mi leggo tutto il messaggio che è lunghissimo. Loro si erano formati nel 1995, diventarono famosissimi con Aquarium nel 1997 perché Barbie Girl ha trasportato quell'album alla grande. Tra parentesi, brano rilanciato dal film Barbie, questo ce lo ricordiamo. Poi uscì, fecero altri lavori, grandi successi, hanno venduto 33 milioni di dischi in tutto il mondo. Anche me l'aspettavo, sinceramente. È una notizia che ci ha un po' rattristati, dobbiamo dire la verità. Poi sinceramente, come dice Cecilia, pensavo che si erano già sciolti, per esempio. ma c'erano, adesso si sono sciolti e va bene, a noi ci è dispiaciuto, però ce le riascoltiamo con quel pezzo del 1997, Barbie Girl, che le ha resi famosi. Loro sono i Agua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

E stiamo arrivando alla fine di questa puntata. Come ho detto all'inizio, stiamo anche arrivando alla fine di questa stagione di Resina Zona Weekend. Ci avete fatto compagnia, vi abbiamo fatto compagnia, e la stanza della musica, la nostra regia, che salutiamo, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sono stati veramente molto bravi a portare avanti un progetto importante, impegnativo, ma senza di voi non sarebbe andato avanti. Voi che ci ascoltate, voi che ci scrivete, voi che ci supportate qui sulla vostra radio preferita. E penultima puntata di questa avventura. Ma prima di salutarci e darci però appuntamento alla prossima settimana, che non finisce qui, diciamo anche un paio di notizie così per chiudere, perché Bob mi dice: mi raccomando, non sforare. L'ultima volta ho sforato e ho avuto anche una strigliata che mi perdo un po' in chiacchiere, però la radio è fatta anche questo, di chiacchiere così inutili per allietare le orecchie delle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Vabbè, comunque è finito l'Eurovision, vi ho detto che Salda Vinci ha fatto quinto, è stata una kermesse molto colorata, insomma molta roba, e c'è una classifica degli ascolti, l'andamento soprattutto di quello che è successo dopo l'Eurovision. Soprattutto noi guardiamo Salda Vinci con la sua Per Sempre Sì, perché noi dobbiamo osservare la top 50 di Spotify di paesi come Austria, Lituania, Estonia. Ma come vanno? Come vanno? Salda Vinci è abbastanza ascoltato, Il Salda Vinci scala le classifiche europee dopo l'Eurovision, ma non in Italia. In Italia è fuori dalla top 20. Infatti. Però comunque Salda Vinci è approdato nelle classifiche europee. Più composizioni, più alte, più con... che mi dici, Bob? Mi facendo mi distrae. Vabbè, comunque composizioni più alte persino di quelle italiane. Va bene. Bob, tu l'hai vista la kermesse? Hai visto l'Eurovision? No, non l'hai visto. Vabbè, dai ragazzi, come non l'hai visto? Dai! Va bene, poi ci racconterai il perché. E non hai visto l'Eurovision. Noi l'abbiamo visto, magari non adesso non lo raccontiamo perché è passato, eccetera. Ci è piaciuto però, vero Cecilia? Abbiamo visto io e lei insieme. I maschietti ci hanno abbandonato, però noi ci siamo riunite e ce lo siamo visti. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Bob dice che un'altra volta ho sforato, allora non perdiamo tempo, iniziamo subito a salutare tutta la stanza della musica, la regia, Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, io, Alessandra, qui sempre su Resina Zona Weekend, sulla vostra radio preferita, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, non mancate. Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: L'ascolto di questo programma è consigliato ad un pubblico di soli adulti. Alcuni contenuti non sono adatti ai minori. Tutti i riferimenti fatti dai personaggi ospiti sono puramente casuali e sono stati autorizzati alla messa in onda dal produttore del programma, Luciano Pantoni Editore.
2: Attenti a quei due.
3: Come stai senza me? Come stai, amore bellissimo?
4: Adesso si può dire, caro Luciano,
5: dimmi,
4: con la pioggia e col sereno, anche oggi, attente a quei due,
5: è tornata in onda,
4: anche, nel senso che dicono tutti che... Che è arrivato l'anticiclone.
5: Sì, lo sapevo.
4: Mamma mia.
5: Tu lo sai perché arriva l'anticiclone? Ci sono due anticicloni, non uno, lo sai, do tu la differenza.
4: Uno è quello politico.
5: Ah no, c'è un anticiclone che è africano, che ti dà questa sensazione di
4: afa.
5: La pelle che si inumidisce, il respiro un pochettino affannato, eccetera. Poi c'è l'anticiclone delle Azzorre. Qual è la differenza? Che uno viene dall'Africa e l'altro viene dall'Atlantico. Quello dell'anticiclone delle Azzorre in realtà ha molto percentuale di meno di umidità e di conseguenza.
4: Ma mi devi far dire la prima parola c'è la serata. Ma che cazzo te l'ho mandato sta qua? Abbiamo iniziato la trasmissione. Saluto i radioascoltatori.
5: Ma vabbè, ti volevo dire.
4: Fa Bernacca.
5: Vabbè, ok, scusateci.
4: Vabbè, scusateci.
5: Io volevo dirti voi. Era solo per farti capire qual era.
4: La solda parte di tira, che ha lavorato la torre di controllo.
5: No, sto dicendo nulla. Assolutamente. Volevo dirti solamente che ci arriverà un'ondata di caldo. Cari signori e signore. E anche bambini salutiamo, sì, dai, ce ne abbiamo qualcuno in giro.
4: No, perché già li vedo sui siti, quelli mezzo filosofi come te, no? Che già hanno messo i termometri 40, 42
5: ma
4: gradi.
5: Non è vero.
4: Invece c'è una corrispondente dal Portogallo,
5: sì, che
4: da Porto.
5: Detto? Da Porto.
4: E già sono due settimane che mi aveva detto che questa perturbazione già aveva investito il Portogallo e effettivamente fa abbastanza caldo.
5: Sì, infatti l'anticiclone che sta arrivando è abbastanza caldo. Ma d'altronde ragazzi, scusateci, io senza nulla togliere, siamo ormai a giugno e siamo in piena estate, le rondini ormai hanno nidificato, è successo un sacco di cose in due mesi e quindi il caldo fa parte del gioco e quindi va bene che ci sia,
4: va bene.
5: E poi tu bevi così tanto, ti vedo già con la testa bagnata lì,
4: sì. Senti, è successo una cosa incredibile in questa settimana, perché in Italia ne succede tutti i colori, ma questo è successo
5: una cosa importante che tu non vuoi, ti voglio ricordare,
4: sì.
5: anche ai nostri,
4: sai quello che dico io?
5: No, ti volevo anticipare un discorso perché poi non l'abbiamo detto. Io ho vinto una scommessa con te.
4: Va bene, parleremo dopo.
5: Che sia ben chiaro, perché abbiamo
4: bravo, ti ho fatto i complimenti pure.
5: Ecco, benissimo, adesso lo possiamo anche dire, poi lo diremo ai nostri amici napoletani.
4: Esatto.
5: Andiamo avanti. Ecco,
4: ti stavo dicendo che è successo una cosa incredibile.
5: Dimmi.
4: Perché noi siamo un popolo strano di italiani, però siamo anche, diciamo, come dire, dei cammelloni che va a come dire, seguiamo le ci affiliamo come i cammelli dietro a certi elementi, insomma. Ho visto questa settimana l'abbraccio tra Renzi e Calenda, non si può credere. Devo parlare di politica.
5: Ma
4: Calenda non aveva fatto tutto quello show due o tre settimane fa?
5: Sì,
4: è pazzesco,
5: vabbè,
4: ragazzi.
5: Ma d'altronde senti, la politica nostra italiana.
4: Ma quale politica? Abbiamo 78 voti in tutto.
5: Chiamiamola vabbè, politica, stare, chiamiamo una percentuale dell'1-2-3% o qualcosa del genere.
4: Ma,
5: però
4: figurati.
5: Comunque rimane il fatto
4: che
5: sono dei dilettanti allo sbaraglio.
4: Sì.
5: Quindi,
4: peggio quindi, quando si mettono insieme ragazzi
5: diventano pericolosi, dici
4: è peggio
5: tu?
4: Dell'anciclone africano,
5: no, ma io non lo dico perché qui se no arrivano le querele, porca
4: no,
5: puttana
4: no, sono personaggi pubblici e sono anche politici, si può dire,
5: io mi contengo perché poi dico divento cattivo.
4: però, poi che ce ne frega noi l'editore, l'editore se vai sul sito della Radio dei Grandi Successi c'è il nome dell'editore che è bello, sta in quattrini, quindi caro signor
5: no, non si dice
4: RC, diciamo le iniziali, fategli querela perché c'è una frega di soldi.
5: Ma non è vero, che
4: e poi conosce
5: dici?
4: Un signore a Roma, cari RC, REC, sì. Che sì. Comunque questo qua non è mica uno stupidone, un segretario,
5: amico non mio. Andare oltre.
4: È anche blu.
5: Allora, vabbè, ascoltami, allora,
4: torniamo alla trasmissione.
5: Torniamo alla trasmissione e diciamo che, scusatemi un attimo, vuoi raccontare un po' come hai passato la settimana, come sei stato, quali sono state le
4: cose
5: che
4: prima devo fare una domanda, Michele, cosa significa base fregna? No, perché è apparso sul monitor, adesso mi metto a base fregna.
5: No, ma che cazzo vuol dire? A parte tu.
4: Lo sto domandando a lui.
5: ma Michele sei uscito?
4: Che è questa che abbiamo in sottofondo?
5: Ma vabbè, stai certo dicendo? Volevo dire, normalmente noi raccontiamo anche ciò che facciamo, no?
4: Sì, sì,
5: e
4: sì.
5: Quindi io penso una cosa, vedi, faccio un esempio. Oggi io, per una stupidaggine, sembra, ho rimangiato delle ciliegie del sapore di una volta.
4: Sì.
5: È strano perché molte volte noi la frutta.
4: Quelle che hanno detto prendere... 40 euro al chilo.
5: Sì, ma no, lascia perdere che non ho chiesto perché era al ristorante, era un ristorante importante, quindi mi ha portato della frutta favolosa, tra cui le ciliegie che io ho detto, vabbè, mo lo assaggio qualcuno, ma sicuramente saranno ciliegie, sai come le mangi, sono belle da vedere, ma il sapore invece deve essere. Devo essere onesto, devo essere veramente.
4: Erano buone,
5: ho chiuso gli occhi e mi sono ricordato di essere un buon bambino in quel momento, perché ho risentito il sapore
4: in quel momento, oddio,
5: in quel momento, vabbè, e si fa la battuta giusto per riempire un attimo.
4: Che vuoi, però... Miguel, mi ha mandato un foglio con Miguel, sì l'ho detto che la Spagna è arrostita, l'ho detto adesso, non hai sentito, meteo spaventoso, caldo spaventoso,
5: vabbè,
4: in Spagna,
5: sì,
4: capisci,
5: ma arrivo pure da noi.
4: Vabbè, vogliamo ascoltare un po' di musica, Pontoni, abbiamo già
5: allora sentiamoci questa base fregna.
4: Signor Pantoni, ho sbagliato, ho detto chiamato Pontoni col tuo vero nome.
5: Ma no, io mi sono Pantoni, se no tu diventi di nuovo Lufttrattor, che tu, io poi ti spiegherò una volta che cos'è il Lufttrattor, che se i nostri radioascoltatori me le danno, la possibilità, gli farò una spiegazione del nome Lufttrattor, da dove veniva.
4: Mi ha detto
5: qua
4: una cosa, Michele, un segreto, ma io ti faccio la domanda, nelle parti basse la tua custodia al silicone funziona?
5: Sì. Che cazzo vuol dire? Che
4: non so, lo chiedo a te.
5: Non mi puoi dare i calci perché sotto siamo pieni di fili.
4: No, quindi... un po' più sopra. Al centro, non giro vita.
5: Lascia
4: la
5: perdere. Metti un po' di musica, dai, Michele, per favore.
4: L'hai fatto per far vedere che c'è il bar suo.
5: Che c'è il bar suo, che cazzo.
4: Un po' di musica, Michele.
5: Va bene.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti

0: Allora, come al solito, ti prego di non inventare, perché è arrivato il tuo momento, il momento delle notizie. Per cui,
1: a prescindere che non ti permetto simile libertà, per favore.
0: Ma è la verità.
1: Allora, scusami. attenzione. Ah, e tu certe volte non ti rendi conto come ti allarghi.
0: Sì,
1: lo sei già di te stesso largo, però certe cose tieni
0: per te. Sono un mentitore ultra HD.
1: Allora, io ho solamente due notizie che Benedetto.
0: Posso scegliere A o B?
1: La A o la B?
0: La.
1: Vabbè, allora lasciamo la. Bene, questa qui è una notizia che praticamente può succedere a tutti quanti, no? Praticamente
0: non
1: perché
0: una notizia, un qualcosa che può succedere.
1: È una dico notizia perché può essere pure che ci possiamo capitare noi o magari siamo capitati e non ce lo ricordiamo. È successo che praticamente un signore nel 2013 si rifiutò di sottoporsi all'alcol test. E dopo 12 anni gli sta creando un sacco di problemi. Tant'è vero che la storia dell'uomo è di Milano, questo signore che si era rifiutato a sottoporsi
0: al tempo
1: test.
0: Nel 2013,
1: certo, si è visto mettere le manette ai polsi.
0: Addirittura.
1: È vero, sì, perché chiunque, come si riporta, diciamo, l'uomo ormai 56enne è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di oggi.
0: Ma in Italia è successo?
1: Di un oggi. E quindi
0: di un oggi remoto,
1: non voglio dire proprio preciso il giorno, perché sennò poi posso stare qui. Cioè, il paese è Mozzati, in provincia di Como. L'ordine di carcerazione è arrivato dalla Procura della Repubblica, ha preso un anno e tre mesi, ma questo è successo nel 2025. Ma lui ha rifiutato l'alcol test nel 2013. Quindi, ragazzi, dopo 12 anni questo signore l'hanno condannato a un anno e tre mesi perché si era rifiutato, e che poi diciamo che il rifiuto è, come è previsto il codice della strada, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi conseguenze penali, e quindi questo praticamente il giudice gli ha dato un anno e tre mesi condizionali, non è andato in galera, pagherà da multa, però rimane il fatto che se qualcuno
0: si è macchiato la fedina penale.
1: Si è macchiato, allora questo che cosa vuol dire, ragazzi?
0: Perché tu non hai capito,
1: no.
0: Perché, vedi, tu sei stavolta che hai letto bene, non hai capito. Lui non ha fatto l'alcol test,
1: no,
0: ha fatto l'alcol testo,
1: no,
0: che è un'altra cosa.
1: Allora,
0: no, scrivi pure questo vocabolario.
1: Roba il cazzo, no, ma no,
0: a parte l'alcol testo è un'altra cosa.
1: A parte le battute, mo, anche perché può servire anche di esempio per noi tutti quanti. Allora, rifiutarsi a fare l'alcol test. L'alcol test è veramente un reato importante che nel tempo non si cancella, quindi poi ti vengono a trovare, e una volta che passa anche 12 anni ti possono arrestare.
0: Ma tu pensa, al
1: 2013, questo si rifiutò nel 2013, vuoi vedere?
0: Ecco. No, ci credo, figurati.
1: Vuoi leggerlo?
0: No, non ci credo.
1: Vabbè, che ti devo dire? Questo poi, Michele me lo sceglie lui, io ci credo. Michele, se mi fai delle cazzate,
0: potrebbe ricorrere in Cassazione.
1: Ma
0: e
1: allora
0: il governo.
1: Allora tu sai benissimo.
0: E magari può rischiare di essere trasferito in Albania.
1: Allora, ascoltami, no. Allora, quando uno viene condannato al di sotto dei 4 anni, chiaramente non va in prigione. Però quel 12-15 mesi, quant'è? Un anno e 13. Tre mesi, qualcosa del genere, e viene praticamente commisurato con un pagamento di multa,
0: quindi
1: che non va in galera, però la fedina penale è stata comunque toccata, e nello stesso tempo gli tocca pagare qualche soldo per non aver fatto.
0: Vabbè, senti, sai che ti dico, la notizia mi è piaciuta anche questa settimana.
1: Meno male.
0: Adesso ci rifocilliamo con la musica.
1: La mia notizia è una notizia che serve d'aiuto, perché molti possono evitare di far casino.
0: No, sì, avevo capito l'alcol testo, nel senso che tu devi dire gli ingredienti di un liquore e là ci scrivi tutte le idee. Allora, l'alcol testo, il testo dell'alcol. Però se è alcol testo te lo faccio passare.
1: Alcol test.
0: È una bellissima
1: finale,
0: una notizia,
1: senza la O finale.
0: Una notizia che fa notizia.
1: Benissimo.
0: Adesso
1: grazie.
0: Ciao, ti sentiamo un po'
1: di musica.

0: ma sei riuscito a sgobbare anche lì, non ho capito.
1: Non ti faccio la domanda chi è il direttore del Messaggero, perché no, non lo sai.
0: Non è vero, posso anche dirtelo.
1: No, però lasciamo perdere.
0: Bene,
1: comunque, però cosa, pagano, questa notizia quindi che ha pubblicato, pare che qualcuno,
0: il Messaggero,
1: si sia infiltrato e si è finto capo dello staff di Trump, per gli amici Trump. E ha ingannato tutta l'elite.
0: Perché?
1: Perché l'ha fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Ah, cazzo,
1: quindi ha truffato tutta l'elite che Trump ha messo in sua circondata di queste persone.
0: Perché chiami
1: tutti
0: sempre
1: loro
0: Trump? Trump, dai,
1: no,
0: dai, che cazzo,
1: no, Trump in inglese, Trump.
0: È Trump.
1: In italiano Trump.
0: Trump.
1: Che poi ho scoperto che Trump, c'è una mezza parolaccia se lo dici male, quindi devi stare attento pure a come lo dici.
0: Trombato.
1: Che lui si incazza, si incazza, quello subito ci mette il dazio alla radio qua, ci chiude. C'è già un momento, capito?
0: Ci daziano anche noi.
1: Vabbè, comunque questa cosa è stranissima, la notizia è molto strana, perché come si fa? Io penso che comunque è un personaggio simpatico alla fine. Sai perché? Per questo si alza la mattina, che cioè da noi funziona così, lui le cazzate le spara il pomeriggio, però qui da noi arrivano la mattina, perché capisci, tutta la notte, e comunque è simpatico, che come si alza la mattina e poi le spara. Io conoscevo uno che faceva così, adesso non so se è ancora vivo o morto.
0: Però c'è una cosa.
1: La Salma, quello faceva così, alza la mano e spareva una cazzata.
0: No, vabbè, comunque c'è una cosa, Manolo, ascolta, adesso ha esagerato.
1: Sentiamo il commento.
0: Ha esagerato. Io, guarda, ti dico una cosa, sono una persona democratica e sono per la democrazia, perché che sia ben chiaro. Però io credo che Trump abbia fatto esagerato un po' con più di quello che poteva. Anche se il potere del capo della Casa Bianca, insomma, è enorme, è andato oltre, tant'è vero che gli stanno bloccando un po' tutto.
1: Guarda, sta arrivando una notizia proprio adesso. Adesso parla proprio di Trump.
0: Pare
1: che abbia messo il 45% del dazio sulle friggitrici ad aria che arrivano dalla Cina. Quindi in Italia dobbiamo comprare solo quelle americane.
0: Ma che cazzo?
1: Beh, è vera notizia.
0: Ma se un presidente della
1: friggitrice ad aria.
0: Ma scusate, ragazzi, ma diciamocelo, ma un presidente dell'America che fa una cosa del genere è veramente, siamo nel ridicolo, insomma. Non si può più, cioè, che cavolo vogliamo dire? Niente, non si è.
1: Ma perché, scusa, ci hai creduto?
0: Ma no,
1: mi spara le cazzate, lui sparate pure io una.
0: Ma va a far culo, allora di la verità. Che cazzo,
1: io metti un po' di questo è più imbecille di Trump.
0: Madonna,
1: imbecille nel senso buono, voglio dire, non ti offendere, perché imbecille, quando io ho detto così vuol dire che sei simpaticone, ci fate ridere.
0: Ah sì,
1: ci fate simpatici, capito? Cosa sarebbe?
0: Questo è matto, non è simpatico,
1: no,
0: te lo
1: aspetta,
0: dico io.
1: Ma tu pensa alla vita senza di te o senza un Trump, senza questi personaggi che sparano, come ha detto il tuo amico, cazzate. Sarebbe sterile.
0: Beh, vabbè, però ti dico una cosa, a me non ci si annoia.

0: adesso è arrivato il momento di come sbrodolarti, come dire,
1: no,
0: giuggiole, il brodo di giuggiole.
1: Allora io oggi vorrei...
0: Vabbè, ci hai preso.
1: No,
0: c'hai
1: no,
0: preso,
1: no, vabbè, oggi vorrei dirti una cosa. Innanzitutto c'è, ecco, torniamo un attimo a noi, dove comunque abbiamo...
0: Stavo parlando che hai azzeccato il pronostico
1: nei tempi non
0: di chi vinceva il campionato.
1: Nei tempi non sospetti, sì, quando la classifica non diceva Napoli prima, eccetera, eccetera, era ben diversa la cosa. Eppure noi abbiamo detto qui tutti e due, tu per una cosa, io un'altra.
0: No, io non mi sono detto, tu hai detto che vinceva il Napoli,
1: tu
0: ti
1: mi hai detto
0: che c'è azzeccato.
1: Io ti ho detto, guarda, vincerà il Napoli perché secondo me ha praticamente un campionato più facile. E comunque rimane il fatto che
0: sei bravo,
1: ragazzi. Io date a Cesare quello che dice.
0: No,
1: però poi è un'altra notizia, se vuoi, notizia.
0: Siamo qui per ascoltarla.
1: Notizia, questa è bellissima.
0: Sentiamo.
1: No, questa io penso una cosa, che se fosse successo, no, giusto per dirti una cosa. A volte io quando leggo queste cose in giro, eccetera, eccetera, mi viene in mente, dico, ma cazzo, se fosse successo a me, cosa avrei fatto? E allora penso e ripenso, ma sì, ma forse avrei fatto la stessa cosa, forse no, ma che cazzo se lo so. Comunque, giusto per rimanere in tema, lo scorso 6 maggio l'amministrazione di San Luis in Argentina ha innescato un episodio giudiziario senza precedenti a una certa Veronica Costa.
0: Addirittura?
1: Sì, una donna residente nel comune di Villa Mercedes attendeva come ogni mese l'importo di 8.000 pesos corrispondente agli alimenti del marito. Ma quel giorno, per errore telematico, si è ritrovato sul conto 500 milioni di pesos, pari a circa 400.000 euro di...
0: E sapete una cosa? Di più.
1: Li ha spesi quasi tutti. Praticamente
0: bene,
1: no, il bello adesso, come è riportato anche dei quotidiani argentini, eccetera, eccetera, la donna rischia l'arresto. Infatti, quando il tesoriere governativo ha individuato l'errore, ha provveduto subito a segnalarlo, ma ormai era troppo tardi. La donna, zitto zitto, si è comprato un sacco di cose: macchine, frigorifero, automobili, coppie di televisori e altri tanti altri oggetti. Il governo ha disposto il congelo del conto con l'incriminazione della donna, insieme a altre 5 persone che erano considerate coloro dei complici.
0: Io farei opposizione.
1: Allora,
0: sì, perché non è colpa mia.
1: Con, con l'accusa di frode allo Stato. Sì. Allora io dico una cosa. Sì. Nonostante che hanno recuperato il 30%, ma il 30% su 400.000 euro sono 120.000 euro. E nonostante tutto pare che praticamente sta donna non ha neanche la possibilità di essere arrestata, perché ha la sua età, e secondo me neanche il giudizio di certi giudici sono stati chi favorevole e chi contrario, e allora pare che stia andando tutto, come si dice, triammannanze. Allora dico, ma tu che cosa avresti fatto?
0: Io? La stessa cosa che ha fatto la signora, se non di più. Vabbè.
1: Allora,
0: ti avrei pure regalato qualcosa a te, dai, su.
1: No,
0: su,
1: ma
0: su.
1: Io dico una cosa, tu pensa una cosa, che tu vai a aprire il conto e ti vedi 470.000 euro sopra il conto. Ma no, che cazzo di me? E non ti dici, allora la signora ha aspettato pure qualche giorno, lo sai. Poi a un certo punto, non essendo arrivata nessun avviso, nessuno gliel'ha tolto, sa come ha detto? È andata a comprarsi la macchina, si è avviato l'appartamento, cioè ha fatto tutto quello che doveva fare, giustamente. E poi niente, è andato qui. Io la notizia l'ho data, va bene, ragazzi?
0: Va bene, senti, adesso ascoltiamo un po' di musica. Poi volevo dirti che già ho intravisto.
1: No, non ci credo, non è possibile.
0: Sì. Il dottor Rodolfo Penis, professore, scusi, se già si comincia a incazzare. Però adesso, prima c'è un po' di musica, c'è bella musica, la Luciano.
1: Sì, quindi, ma Penis come si comporterà?
0: Ma te che cazzo ne frega? Poi quando verrà si vedrà. Musica, Miguel.
1: Okay.

0: Tu sai che siamo. No. Vedo che stai respirando, c'è cioè, no, già l'acqua no, che ti
1: no,
0: fa.
1: Voglio dire una cosa, prima. Scusatemi, voglio informarvi a tutti quelli che sono in ascolto. No, non mi dire che sono. No, per carità.
0: Ma la base.
1: Ma ascolta un attimo.
0: Base fregna,
1: sì. Ma scusami a te, ma non c'era forse un intervento tuo sulla scaletta?
0: Allora scusami, Miguel, per favore, il professor Cecciacola oggi non c'è.
1: No, perché cazzo
0: mi sei un po' confuso, ma cambia sta base.
1: Ma perché mi si Cecciacola? Io dico una cosa, non mi
0: allora,
1: si...
0: tocca a me adesso, taci.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Devo dare delle notizie molto importanti.
1: Ok, benissimo. Allora,
0: tu sai benissimo che sta arrivando l'estate, quindi con l'estate arriva la bella stagione, si va al mare, ma si va anche a come dire, si va a... per concerti no, si va per concerti, quindi adesso è arrivato il momento di presentare un po' di musica, visto che non lo facciamo mai, sì, noi siamo a trasmissione un po' così alle grotte e compagnia, però ti devo dare delle notizie buone, quindi ascolta bene, prendi carta e penna e non sovramodulare, perché ti do delle bellissime notizie, perché c'è un gruppo che a te piace moltissimo, sono gli AC/DC, che saranno in concerto il 20 luglio, e sicuramente è una data che comunque è abbordabile, all'autodromo di Imola,
1: come al solito.
0: Un concerto veramente attesissimo, perché è un'unica data in Italia. E quindi ragazzi, fate un salto su un sito molto importante, che scrivilo anche tu, si chiama rockshock.it.
1: Rockshock.it,
0: perché lì ci sono tutte le possibilità di approfondire questo bel concerto, ma anche di comprare il biglietto.
1: Quanto costa il biglietto, sai qualcosa?
0: Ah, certo, lo posso dire, perché alla fine poi Bob me lo farà sapere, questi biglietti su Rockshock costano pochissimo, perché c'è anche uno sconto, quindi rockshock.it. poi ci sono anche altri concerti che potete trovare ovviamente sempre su questo portale, però ti volevo indicare uno che è molto importante. Tra poco, tra i tanti appuntamenti dei Baustelle, che è un gruppo molto seguito dai giovani, ce n'è uno importante il 2 luglio a Perugia, ai Giardini del Frontone, che è
1: del Frontone.
0: No, non ridere, perché è un posto molto bello,
1: io mica sto
0: una
1: dicendo
0: location
1: nulla.
0: Dove fanno questi concerti non troppo grandi, però e i Bastel saranno là. Ragazzi, se poi volete approfondire tutte queste notizie, ma sai quanti concerti ci sono su questo sito, e c'è la possibilità di comprare i biglietti, di scegliersi il posto per vedere il concerto in prima fila, in posizione da re, come se tu sei un re. Io sono barone, tu sei re.
1: Io sono re, tu sarai barone, abbi pazienza.
0: Approfondite, rockshock.it è il vostro punto di riferimento. Adesso torniamo alla musica, vogliamo mettere un bel brano musicale?
1: Beh certo, ci tocca.

0: meno male che abbiamo una bella musica. Bella musica, Michele.
1: Eccezionale.
0: Sì, sì, no, per questo ha imparato i brani, sceglie bene.
1: Sì,
0: e su 80 brani che gli diamo, ne prende una venita. Sì, tutti i brani selezionati, sì, non può sbagliare.
1: Sì, però io dico una cosa.
0: Un po' ciecato quando mette le basi.
1: No, perché 7, 8 qui ogni tanto zompa. Io non lo so se poi non voglio predicare, perché sennò poi mi dice che non va bene. Ascolta, ma. Quale,
2: ti ascolto.
1: No, ti voglio capire, voglio sapere. Che,
3: a me che sta cazzo
1: di no, no, no, no, cazzo,
0: professor.
1: Ma il penis.
0: Sì, sì, sì. Apri.
1: No, ma la facciamo entrare?
3: Apri!
1: Cazzo, ma professore, buonasera professore.
3: Una volta lo sfondo che sta
1: bentornato.
3: Ma non siete così. Ma andate a fanculo. Ma neanche la banca hanno queste borse così. Ma che c'era nel capelli ci avete messo?
1: Ma professore, ma come mai da queste parti? Io non l'avevo scaletta.
0: Scusi, glielo dico io.
1: Ma tu lo sapevi che stava
0: scritto? No, è rimasto chiuso, giustamente, tra la prima e la seconda porta, perché
1: su... io non l'ho visto, scusami. Vabbè, professore, le abbiamo aperto il tutto.
3: Ma sono paurito, perché capisce? È rimasto la prima e la seconda porta.
1: Sì.
3: Ma che cazzo avete combinato?
1: Ma niente, professore.
3: Fate venire gli infarti.
1: No, non ce ne siamo.
0: Assolutamente, perché non abbiamo il dottor Zoppas.
1: No.
0: È defunto.
1: Comunque, non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. E comunque benvenuto.
3: Grazie.
1: Bentornato.
0: Benvenuto, professor.
1: Spero che lei stia bene adesso. Bene. Si è rimesso.
0: Come la vedo? La vedo in forma.
1: Bene, professore, ma quale buon vento? Quale buon vento? Mi dica.
3: Il buon vento che mi porta qui è che mi pagate.
1: No, professore. Ma non si dice insomma. Ma siamo in
0: professore,
1: non può dire certe
0: cose. Piano, ci sono i dazi.
1: Professore, ma noi siamo
3: quelli
1: in
3: Betty Gibson.
1: Ma siamo in onda, che fa? Dice queste cose dal vivo, non va bene.
3: Volete stare zitto un po' tutti e due?
1: Vabbè.
3: Sono arrivato io, professor Rodolfo Penis.
1: Ma non lo
3: stai zitto. Università di Bologna.
0: Non dite il nome di questa città che qua.
1: Sto cazzo di Bologna.
0: C'è stata la scorsa settimana.
1: Ma tutti a Bologna siete andati.
3: Non è venuto a trovarmi.
1: Va bene.
3: Perché non è venuto a trovarmi?
0: Perché non è andato a trovare il professore?
1: Perché erano cazzi miei che non sono andato a trovare il professore. Che vuol dire?
0: Questo.
1: Io non sapevo dove era, dai.
3: Perché ha sempre avuto il tiro sicuro.
0: Ha capito perché. La notte ci ha dato.
1: Ma no, l'ho aperto. Lascia parlare il professore e non dica altre cose.
3: Adesso
1: per
3: io sono venuto qui perché ovviamente faccio il mio intervento.
1: Certo, professore.
3: Posso dare una leccatina?
1: Tre minuti, professore. Tre minuti
3: il mio rettore, magnifico rettore di Bologna.
1: Una
3: leccatina.
1: Tutta la leccatina.
3: Che è un grande rettore. Il magnifico rettore dell'Università di Bologna.
1: Ci mancherebbe.
0: Lo dica, professore.
1: Lo dico.
3: È un grande, magnifico rettore.
0: Bravo, professor.
1: Adesso benissimo. Poi suo intervento su che cosa?
3: Vabbè, per l'intervento voglio la sigla.
0: Michele, ce l'hai la sigla, professore?
1: Michele, per favore, metti la sigla, dai, Michele.
3: Ferma, l'avete stuzzicato il matto.
1: Ma scusa, non è questa la sigla, professore. Ma lei lo fa imbrogliare, Michele, come cazzo si fa?
3: Vabbè, comunque.
1: Allora, vediamo se riusciamo a prendere la sigla.
0: Capire, professore, che quando stuzzichiamo Michele, che tutto ha fumicato.
3: Non visto.
1: Sono
3: passato prima.
1: Sì, ma attenzione che adesso non possiamo più farlo perché ci hanno messo una nuova legge e non si può più fare niente.
3: Però, siccome mi avete ridotto... Devo fare l'intervento che me ne devo andare.
1: Va bene, professore, fatelo subito.
3: Vediamo un

0: senti la musica, allevare la libertà di espressione, voglio vedere, voglio sentire, voglio sapere chi è che non è, ma che cazzo non frega a te, ci stanno, ma fammi capire, io il magnifico rettore ci stava quando abbiamo sentito, sta zitto, quando abbiamo sentito la notizia ci stavamo per un infarto, perché l'università è il posto della cultura, dello scambio di idee, del posto più democratico della terra. E sì, ci può essere chi la pensa così, chi la pensa collà, chi dice una cosa, chi si pugna, è un pugno, che ne... te l'ho detto, mi sono trovato 2 mesi fa nel mezzo di una rivolta, ma questa è l'università, insomma. Io la concludo subito qui, spero che una delle sue stronzate che dice ogni giorno, come si alza la mattina, sì, non so che cosa si prende la sera, forse il tiro sicuro che le ha mandato il professor Ciacciacolo è troppo forte, pensa mezza bottiglia, però non è, basta, lei non è un big, lei è uno special, capisce? Persone. Quindi ritiri subito, glielo dice il professor Rolfo Penis, altrimenti sì, io ogni settimana pa pa pa pa e te faccio vedere, ho finito io.
1: Benissimo,
0: ma attenti quando ha fatto questo, ma sì, è pazzito,
1: sì, però professore
0: qua,
1: occhio che
0: ma dove è andato il collega suo? Scusa,
1: no, se n'è andato perché lei ha messo a urlare,
0: ma non è che quella pensa come
1: no,
0: tu
1: no è se, ne, adesso ma lo richiamo, ma non lo vieni ehi Manolo, rientra su. Ecco, ma no, per favore.
0: No, perché?
1: No, questo.
2: Sono arrivato, perciò.
1: Sì, ma ho
2: sentito che strillava. Che succede?
1: Sì, ma strilla, ma che cazzo deve fare?
0: Ma parlato dell'università di Trump,
1: non strilla.
0: Ma ti rendi conto che. Ma che non strilla? Invece di andare là con la mazza da baseball, c'è una botta dentro la cosa. Ma che stiamo scherzando?
1: Professore,
0: la roba da pazzi.
1: Professore, lei non si.
0: Questo è peggio di quello che sta alla sette a fare, un dittatore è diventato.
1: Questa è una sua idea.
0: Sì.
1: Che noi della radio la riportiamo, ma possiamo anche non condividerla.
0: Ma cosa le fai? Lei quindi condivide quello che dice.
1: No, però non, ma noi siamo a al di sopra di tutto.
0: Ah,
1: quindi
0: ah, con la a.
1: Facciamo lei, radio.
2: Lei professor qui. Com'è?
0: Non mi faccia un'altra volta la domanda, perché ora riparto un'altra volta.
1: No,
0: in quel
1: no,
0: tempo
1: no,
0: non
1: professore, va bene, salutiamoci. È stato un piacere sentirla.
0: Lei non ha sentito che gli ho detto, era uscito. Lei ci va a vedere Bette Gibson.
1: Bette Gibson.
0: Gibbons. Bette Gibbons.
1: Ma chi cazzo
0: fa pure sbagliare?
1: Ma chi è
0: il 11 luglio ai giardini del Triennale Milano.
1: Ma per favore,
0: se mi dà il biglietto ci va.
1: Sì, quel biglietto.
0: Vorrà comprare lei. Prima ha parlato di Rock and Shock, c'è anche lì.
1: Ma di dai.
2: Vabbè, professor, ci faccio.
1: Va bene.
0: Vabbè, allora, vi saluto a tutte e due.
2: Grazie, professore.
1: Professore, ecco.
0: No, no, aspetti.
1: Uscite
0: un attimo solo. Prima di uscire, devo lanciare la sigla.
1: Sì, vabbè.
0: C'è scritto qua, sopra il palinsesto.
1: Ecco qua, professore. Allora, mandate la sigla.
0: Adesso, cari radioascoltatori, il professor Penis che l'impasto non mi è venuto, ma sto nero, sto non
1: ancora, guarda, professor,
0: no, sigla. Prima di concludere e mandare la sigla, non escludo che ci faccia una bella telefonata. Va bene, perché c'è il numero.
1: Arrivederci a tutti.

0: È sempre lui che mi dà lo scozzettone, capito? Amico nostro Francesco di Roma, nostro assiduo ascoltatore.
1: Benissimo.
0: Nonché segretario.
1: Sì, però ti dico una cosa, Manolo. Io guarda, se la prossima volta viene di nuovo il professore, io non ci sono, me ne vado io.
0: No, però ha detto una cosa giusta, perché la notizia è vera. Cioè, però, questo qua si alza la mattina.
1: Sì,
0: cioè, però, mette Manolo, il bavaglio a tutti.
1: Manolo sarà pure quello che sarà, però comunque bisogna abbassare il ritmo.
0: Ma te che ti frega, mica devi andare in America.
1: Ma non si grida così, dai. Su.
0: No, nel senso, noi non rischiamo niente.
1: No,
0: perché tanto non ci andiamo negli Stati Uniti.
1: Ho capito, però insomma, c'ha questa voce che insomma, è fastidiosa.
0: Vabbè. Ma c'ha ragione, d'accordo. Quando si tratta di difendere la democrazia, libertà di espressione,
1: ancora.
0: E poi scusami, posso dire la mia, è vero, l'università sarà tornato indietro il professore, non lo so, vabbè, speriamo
1: no.
0: Vabbè, mentre il telefono squilla, ma noi siamo a fine trasmissione, purtroppo non possiamo rispondere, questa è la trompa. Te lo dico io.
1: Vabbè, chiudiamo qui, ragazzi.
0: No, salutiamo prima i nostri amici ascoltatori. Saremo qua la prossima settimana.
1: Sì, telefono non rispondiamo?
0: No, non farlo suonare.
1: Va benissimo.
0: E poi anche le antenne collegate al nostro progetto, ascoltateci, attenti a quei due, torna la prossima settimana. E noi siamo fatti così, vero Luciano?
1: Molto così.
0: Molto così siamo.
1: Così. Sì, tutti così siamo.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Alla prossima, bene, ragazzi. Ciao ragazzi,
1: ciao a tutti. Ciao.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

contatto con il Vinilaus, col vinile dove c'è detto Laus, la cazzata via, perché lo devo dire, no? Vuoi che non dica una minchiata all'inizio? Certo, certo. Un ringraziamento in partenza va a chi guiderà la parte tecnica. Pulisci, pulisci, vai, vai con la spugnettina, vai, pulisci, pulisci il vinile, vai, vai, vai, vai. E guarda, dance, oh, dance, la musica. No. Sei cattivo però, lo prendo in giro, lui che fa? Mette il lentone, lo sa che certi brani mi prendono il cuore. Partiamo, vinta.

Da da da da da. Ma voi dovete pensare, Falling in Love with You. Ok, chi potrebbe essere? Vabbè, insomma, queste voci. Le voci black si assomigliano, stavo dicendo una stupidaggine. Però insomma, le voci femminili black sono un assoluto meraviglioso. Pensate, questi sono gli Chic. Gli Chic, dovete dire, voi dite, gli Chic, ma quali? Quelli dei The Freak? È vero, è proprio loro. I fanchettari micidiali degli anni 70-80. 1900.

musica che a noi piace moltissimo. Oggi hanno deciso dalla parte di là del vetro di mantenere. Continuate con questo anno? Brian, scusami. Sì, ok. Mantenete con questo brano quanto questo anno, oppure andiamo a spulciare qualcos'altro in giro per. Andremo a spulciare qualcos'altro in giro per il mondo. E là, e là, e là. Mi dice in cuffia il ragazzaccio che questo l'ha trovato in un mercatino. E pensate che è un vinile, ma è un 45 giri. Senti. Ma c'è la copertina? La copertina? Ah no, era nella bustina bianca. Succede, si sciupano poi. Danny White, Dance Little.

energia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio, dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

My Music. Si può sapere che album è di questa Eddie Drennan? Ah no? Perché? Anche questo 45 giri, allora, ma in effetti io lo sapevo. Allora, fatto Van Bassa in un mercatino a Parma, se non vado errato, in quella città meravigliosa, perché ogni tanto andiamo a Parma, ma non per andare a cercare dischi, ma per andare a mangiare. A Parma si mangia bene, ve lo dico io. Ve lo dico io, come in tutta Italia, chiaramente. Ma noi andiamo perché amiamo poi il culatello tagliato fine, sai, sul pane caldo. Lo so che voi in questo momento qua, questo fa venire a mangiare, la voglia di mangiare. No, no, siamo andati ad una fiera campionaria, noi amiamo molto l'antiquariato, io e Brian, e c'era un mercatino dove giriamo l'angolo e sentiamo musica, perché c'era musica sottofondo, e tutti i vinili, 45. È stato lì 4 ore. È vero. Però ha portato via delle cose meravigliose. Tutte 45 giri, perché questo signore qua, molto gentile, il signore Ermanno, che lo salutiamo, con la bancarella di vinili, 45 giri, aveva di quelle cose eccezionali. A un certo punto ho detto: signor Ermanno, portiamo via tutto, quant'è che vuole, no? E oggi faremo il giro di tutti i 45 giri, perché lui aveva solo 45 giri, ve l'ho già detto, sì, l'ho già detto. Aveva soltanto i 45 giri, ne aveva portati via tantissimi, spendendo poco e nulla. In mezzo a questa mambassa di dischi abbiamo trovato, anzi Brian ha trovato delle cose meravigliose. Questa no però, anche questo? Questo si conosce benissimo. Dear Warwick, Deja Vu.

Maestro, no, sono anziano, che poi sbatti così. Dal disco 54 Coco Motion, è il Coco, che non è

abitudini degli anni 70 di fare i brani. Allora, ci siamo degustati 7 minuti, però ne abbiamo ancora 4 che io naturalmente non usufruirò, visto che consigliato, ma dai, 11 minuti di un brano, ma a quei tempi là erano pazzi, però erano talmente bravi, ma quanto erano bravi, mamma mia, mamma mia. Eh no, anche perché poi se tu continui ad ascoltarlo, lo ascolti, capisci? Non ti stufa, tu vai avanti tranquillamente e ti diverti in maniera adeguatissima. Quando tagli così e mi arriva questo funky, io te voglio bene, guarda. Come on down, bug people, book people, come on down. David Williams, up.

Williams. Semplicemente all'interno del Vintage Club, diciamo, vi stiamo viziando con delle cose meravigliose, con dei brani che voi sicuramente non potete ascoltare altrove, perché non si trovano neanche su YouTube. Perché qui sono vinili, no, e tanti magari su YouTube si possono anche trovare, perché l'hanno riversati sicuramente in digitali. Ma sentire lo scricchiolio

mia, che atmosfera che vi abbiamo fatto, ragazzi. Ma dove ascoltate? A parte questo che Chuck Mangione con Feel So Good. E anche questo, l'album, scelto questo dall'album. Ok, perfetto. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Finisce qua il Vintage Club. Vi salutiamo io e il disgraziato alla parte opposta, cioè Brian Bellet, con questo Dance With

La notte è fatta per dire cose che di giorno non diresti mai. Sbircia l'anima e mette a nudo i sentimenti. Scoppia di belle parole che non abbiamo il coraggio di confessare mostrandoci deboli nei confronti del modesto amico orgoglio. La notte mi ricorda come dovrei sentirmi. La notte è il consiglio giusto al momento sbagliato. La notte siamo noi.

Buonanotte a tutti voi, buonanotte a chi resta in silenzio e fa volare i suoi pensieri, buonanotte a chi crede ancora nelle favole, buonanotte a chi si porta con sé una speranza, buonanotte a chi ha un'illusione, buonanotte a chi non si arrende e aspetta il domani per continuare a lottare. Rosa Ramirez.

notte si ascolta molto meglio il mondo, perché il sapore del mondo ne esce forte, acre, profondo. Di notte le cose parlano, di notte gli uomini ascoltano e le cose parlano. La notte è il tempo dell'impercettibile. Ci sono colori nella notte, ci sono tutti i colori del buio. Ci sono incontri nella notte. Ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poterle abbracciare. Mario Pollo da I Giovani e la Notte, 1997.

0: E con Amy Winehouse ci fermiamo qui anche per questa puntata. E mentre voi vi elevate in volo tramite i vostri sogni, io vi do appuntamento alla prossima puntata. The Night Life. Grazie a tutti. Buonanotte.
1: The Night Life. The Night Life.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di Bonamassa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues, Mark Brossard.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama The Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Delgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul, rock and roll. Delgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Delgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Delgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Way Shepard ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Way Shepard, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella

ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Live at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

you wanna do. It's my

0: you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel suono. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Big Ben.
2: E l'unica cosa che conta davvero è combattere per noi stessi. Proteggiamo quello che è nostro. Qui non si tratta di salvare il mondo, fratello.
1: Andrea Guccini.

0: le radio per inviare una sorta di segnale e vedere cosa ci fosse dall'altra parte. Le onde radio sono tornate indietro, ma erano state modificate. C'era qualcosa di codificato all'interno.
1: Tornate indietro? Chi...
2: Big Ben.
1: Che significa questo? Da dove?
0: Non da dove, ma quando. Abbiamo ricevuto un messaggio dal futuro.
3: Andrea Guccini.
4: Andrea Guccini.

0: información disponible.
1: Big Ben, Big Ben.
2: 30 secondi al sovraccarico. Evacuazione incompiuta. Blocco tunnel di servizio. Sigillato. Depressurizzazione imminente.
1: Andrea Guccini.
3: Andrea Guccini.

0: Man.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. Da coscienza. Rimorsi. O illusioni di immoralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
3: Andrea Guccini.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco e Del Vagis.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio.

0: ci ha svegliati perché controllassimo.
1: Una trasmissione?
0: Sì.
1: Qua giù?
0: Sì.
1: Che genere di trasmissione?
0: Come un radiofaro.
2: Un SOS?
0: Non lo so.

I suoni, i ritmi con Andrea Guccini. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben. New Revolution.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini musicali.

per 900 per

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome.
5: Sì, sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tigullio.
4: È il programma?
5: Troppo forte.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
6: Troppo forti.
7: Con Alex De Sì.
8: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:30.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
1: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio è il momento del format.
2: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

0: back is cold. Well, my hometown's coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio, Gialotix, vi do la benvenuta a questa prima puntata del mese di maggio di Blue Van Zyl, che abbiamo cominciato con Mo Bandy e la sua versione di Six Days on the Road, brano del 1963 di Dave Dudley, riportato al poi a successo nel 97 dai Sawyer Brown e poi rifatto da più o meno tutti. E il buon Mo Bandy l'ha inserito in un album chiamato Song I Missed, dove ci ha messo un po' di canzoni per lui abbastanza significative. Ha fatto delle cover belline, questa era una di queste, era Six Days on the Road, lui era Mo Bandy. E andiamo con una canzone sulla birra, naturalmente. Lui è Jason Allen e questa è Beer Life.

0: meraviglioso Jason Allen con questo party song, Beer Life. E noi continuiamo, adesso abbiamo tre duetti consecutivi, uno più bello dell'altro. Cominciamo col primo, Mickey da Motorcast, Kelly McQuee. Kelly McQuee, questa è la nuova High Road.
1: There's a certain sadness that you know.

I Road, Mickey the Motorcast e Kelly McNiqui. E allora, prima del secondo duetto consecutivo, vi ricordo, se non avete già fatto, di lasciare i vostri clic clic clic clic alla pagina Facebook di Blue Bonnetzil, a quella di WSR Radio, dove Blue Bonnetzil è in onda il martedì dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnetzil Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Mi raccomando, lasciate i vostri clic clic clic clic anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnetzil è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnetzil vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. Dicevo, altro duetto bellissimo questo, Fixing To, James Hollingsworth e Molly Lovett.

Fixing Tools, duetto fra James Hollingsworth e Molly Lovett. Che bella che era. E andiamo con un altro bel duetto, altra bellissima canzone. Questa è Don't Want You. Loro sono Hayley Withers e il grande Charles Wesley Godwin.

Ely Wichters, Charles Wesley Godwin con un'altra bella ballad, questa era I Don't Want You. E per gli amanti del two-step, che mi dicono di questa Stranded di Zach Neale?

Era Zach Neal con Stranded. E la prossima, durante l'emissione del martedì, qualcuno mi ha detto che Come Two Step non gli è anzi, mi è piaciuto molto. Continuiamo con un'altra bellissima canzone che arriva.

You Gotta Move, Cory Hunt and the Wise, estratta dal loro ultimo album The Storm. Intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze estreme per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianu DX, questo è Blue Bonnet Seal e adesso andiamo con, a proposito di Two Step, con uno dei più bei Two Step in assoluto usciti di recente. Lui è Brett Young e questa è la sua meravigliosa Drink With You.